5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai.

vedere mi fai tanto male con quel sorriso professionale. Sopra un cartellone di 6 metri, o attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara, con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo nella vita.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

il modo più bello per attraversare la notte.

0: Questa è Radio Dora.
1: Lei non è per te.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Sembrava una bambina timida e carina e non parlava mai. Ma appena fidanzati lei ha cominciato a mettermi nei guai. È più di un quarto d'ora che io la sto inseguendo per tutta la città. Mi ha fatto una scenata e urlando se n'è andata. E adesso dove sta?

0: fammi dormire!
1: Io corro da mezz'ora e non la vedo ancora, dove mai sarà? Come se non bastasse, adesso sta piovendo e lei si bagnerà. È bella ma incosciente, gelosa, prepotente, che mi combinerà. Se questo è il grande amore, allora preferisco la mia libertà. Le ho detto che ero stufo e che non sopportavo questa schiavitù. Ha perso la ragione, è uscita dal portone e non l'ho vista più. Ma dove si è cacciata sta piccola sbandata? Davvero non lo so. Se non la fermo in tempo finisce sotto un'auto. E allora che farò? Intanto il tempo vola e sto col cuore in gola, io la strozzerei. Quanta acqua viene giù, non ce la faccio più. Eccola lì, è lei!

0: Sono le 4:03.
1: Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord in prevalenza stabile soleggiato con modesta attività cumuliforme pomeridiana su Alpi, Prealpi e Appennino, ma con scarsa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 26 e 31 gradi. Al centro fine dei fenomeni nottata sull'Appennino, a seguire stabile soleggiato con attività cumuliforme pomeridiana in Appennino. Temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi. Al sud stabile soleggiato con un po' di variabilità sui settori peninsulari, ma senza fenomeni. Temperature in calo, massime tra 31 e 36 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6 in punto.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. La gioielleria di Mario Roggero a Grezzane Cavour è riaperta ieri. A occuparsi dell'attività saranno la moglie Mariangela Sandrone, una delle quattro figlie, mentre l'uomo condannato a 14 anni e 9 mesi si trova nel carcere di Bollate. Le loro parole: viviamo un brutto sogno, ma voltiamo pagina. Una donna è stata trovata morta in casa a Torino lunedì notte, indaga la polizia, il corpo in avanzato stato di decomposizione, non si esclude alcuna ipotesi. Una donna di 63 anni, Mariana Postica, romena, che lavorava come badante, deceduta ieri sera all'ospedale di Pinerolo, era stata ricoverata in condizioni gravissime due giorni prima, dopo essere stata investita sulle strisce pedonali in via Giustetto, alla periferia della città. Altri due indagati per il furto alla casa d'aste Sant'Agostino, ora sono quattro. Tutti gli indagati risiedono nel campo Rom di strada del Villaretto a Torino. Lì è stata trovata una parte del bottino del colpo milionario del 7 giugno scorso. Una giornata per ricordare la tragedia dell'Aisel, nella quale persero la vita 39 persone in seguito agli scontri avvenuti prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. È stata presentata nella Sala della Regina alla Camera dei Deputati la giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Aisel, che cadrà a partire dal prossimo 29 maggio. E in chiusura uno sguardo al meteo: possibili rovesci o temporali al mattino sulle aree di pianura tra Pinerolese, Torinese e Cuneese e le aree collinari di Langheroero, altrove assenti, temperature minime in diminuzione, massime stazionarie. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

0: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: Immagina cosa sarebbe il mondo se non ci fossero gli inventori, che a volte vengono chiamati pazzi, ma non si arrendono mai. E credono nelle favole, nelle favole sanno trovare quella formula magica per non smettere mai di

Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. 3 ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia di tanti ospiti

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Correnti associate a una saccatura depressionaria sul Baltico interesseranno le regioni alpine, portando aria più fresca e solo in parte instabile al nord-ovest, che si trova più ai margini. A parte qualche annuvolamento e locali rovesci, soprattutto in questi giorni, le condizioni del tempo torneranno in gran parte soleggiate, con caldo attenuato e asciutto. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino con annuvolamenti tra pianure e colline, primi tratti vallivi del cuneese, torinese e biellese, più estesi sul cuneese. Per il resto, più soleggiato. Nubi in diradamento, in giornata condizioni in gran parte soleggiate con nubi sparse e addensamenti sui pendii montani del cuneese, torinese e biellese. Precipitazioni assenti, temperature minime in calo in montagna sui 12-17 gradi, massime in lieve calo sui 24-28 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con qualche banco nuvoloso al primo mattino sulle zone orientali. In giornata, cumuli sparsi in montagna. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie sui 13-18 gradi. Massime in lieve aumento sui 25-29 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con cumuli sparsi in montagna. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve calo sui 12-16 gradi. Massime stazionarie sui 25-29 gradi.
2: Secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
8: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6:35.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per Borgate dal Vivo 2026, domenica 26 luglio alle ore 21:30 a Matti alla ex discarica Storia dei nostri cieli con Adrian Fartad, performance teatrale, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Mercoledì 29 luglio alle ore 21:30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Sveglia Ginevra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Giovedì 30 luglio alle ore 18 al Forte di Exil, Banda Cadabra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni e per prenotazioni www.borgatedalvivo.it. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 23 luglio, serata di Milonga e Tango Argentino. A Villar Focchiardo, sabato 25 luglio, Sant'Anna, concerto di Sant'Anna a cura della Filarmonica, alle ore 21. Domenica 26 luglio, alle ore 11, festa alla Cappella di Sant'Anna. Domenica 26 luglio, alle ore 16, ai Castagni di Sant'Anna, festa dei Castagni, a cura della Filarmonica. A Condove, venerdì 24 luglio, festa patronale, concerto di gala dell'Unione Musicale Condovese, alle ore 21. Sabato 25 luglio, festa patronale, Quizzone, serata di giochi e divertimento a cura dell'Unione Musicale Condovese e della Proloco. Domenica 26 luglio, festa patronale, messa patronale alle ore 10 e serata a cura della Proloco alle ore 21. Al Cinema Faro di Sauset Ulks, venerdì 24 luglio, Odissea, Disclosure Day. Sabato 25 luglio, Toy Story 5, Terapia di Famiglia, Odissea. Domenica 26 luglio, Toy Story 5, Terapia di Famiglia, Disclosure Day. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 320-0766-226. Ad Avigliana, dal 23 al 25 luglio, 33esima edizione del Due Laghi Jazz Festival in Piazza Conte Rosso. Domenica 26 luglio, serata danzante al Parco Alveare Verde. A Susa, presso il Museo Civico Castello di Adelaide, Borgate dal Vivo presenta venerdì 24 luglio alle 21:30 Casa di Lego in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 25 luglio alle ore 21:30 Fuori, spettacolo di teatro in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino. Fino al 30 agosto è possibile ancora visitare la mostra Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Ogni sabato mattina fino a settembre dalle 8:30 alle 9:30 risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni 351 30 78 654. A Giaveno, mercoledì 22 luglio, Cinemiamo, storie e curiosità sul cinema presso l'Anfiteatro Anna Franca alle ore 21. Mercoledì 22 luglio, la Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 23 luglio, Baby Dance al Parco Comunale dalle ore 10. Giovedì 23 luglio, Teatro Disturbo in Piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 24 luglio, Ballo sotto le stelle, Piazza Mautino alle ore 20. Venerdì 24 luglio, la Congrega dei Poeti Moderni all'Anfiteatro Anna Franca alle 20:45. Sabato 25 luglio, Notte Bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. In Piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Dal 26 luglio al 2 agosto, 13esimo Mendelssohn Festival presso la Chiesa dei Batù. Per estate dal mese 2026, domenica 26 luglio dalle ore 17 alla Villa Romana, visite guidate a cura dell'Associazione Arca, a seguire Apericene Jazz Festival. La Proloco di Mattie organizza per sabato 25 luglio concerto Angeli di Strada con apericena. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 9 agosto, mostra fotografica Risvegli di Chianocco Click Club. Per informazioni dettagliate 011 43 21 015. La Proloco di Exil lancia un contest fotografico, Un giorno qualunque, la bellezza della quotidianità diventa protagonista. Racconta con una fotografia la bellezza nascosta in un giorno qualunque. Il contest è aperto a tutti, senza limiti d'età. La partecipazione è a offerta libera. Inviare le fotografie all'indirizzo contestfoto26@gmail.com entro il 31 luglio. La premiazione si terrà domenica 9 agosto a San Colombano durante la festa. A Vena House il 24, 25 e 26 luglio Festival Alta Felicità. Domenica 26 luglio Festa al Lago Arpone organizzata da ADS Pescatori Valcenischia. Al Sestriere dal 21 al 25 luglio Sestriere Sport Awards, rassegna cinematografica dedicata alle imprese sportive dei più grandi atleti a livello mondiale di tutte le discipline. Dal 25 luglio al 9 agosto mostra Ecosostenibilità a 2035 metri presso l'Ufficio del Turismo con ingresso gratuito. Sabato 25 luglio Aspettando la festa di Regina Pacis, concerto del gruppo 4 quarti presso il Cinema Fraiteve con ingresso gratuito alle ore 21. Domenica 26 luglio Festa della Cappella Regina Pacis. Domenica 26 luglio presentazione presentazione del libro Farina del nostro sacco, storie, voci e narrazioni attorno al mulino di Buriasco, presso Casa Olimpia alle ore 17:30 con ingresso libero. Dal 25 luglio al 23 agosto apertura telecabina Sestriere Fraiteve. A Sauze Tulks da venerdì 24 luglio a domenica 23 agosto Fiera del Libro, tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30 al Parco Giochi Comunale. Sabato 25 luglio serate informative del CAI. Lo scultore valsosino Maurizio Perron si racconta alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. A Coazze dal 24 al 31 luglio Ecomuseo dell'Alta Valsangone mostra La voce in copertina, viaggio nell'immaginario del vinile italiano attraverso le copertine di un'icona della musica, dedicata alla pluridecennale produzione discografica di Mina. Ingresso libero presso l'ufficio turistico. Sabato 25 luglio alle ore 17 alla Biblioteca Comunale Libri in Terrazza, presso Casa Tonda, Vivi Tonda, passeggiata, merenda e falò di San Giacomo. Alle ore 17 al Palafeste, ripetizioni d'amore, spettacolo. Domenica 26 luglio in Borgata Marone, all'indirizzo Borgata in Festa. Axel Eventi, sabato 25 luglio alle ore 21, Respiro nel canto, musica e ambiente, col coro al Picozzi Valsusa, concerto a Bardonecchia Melezzè presso la chiesa di Sant'Antonio Abate. A Ferrara Moncenisio, domenica 26 luglio dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 14, intagli e decora il tuo bastone, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. La Prolog di Chiomonte organizza per sabato 25 luglio Academy Choir Gospel ai Giardini Levis. Domenica 26 luglio Estemporanea Pittori in Strada, seconda edizione. Fondazione Accademia di Musica presenta Musica d'Estate, 31esimo International Summer Music Festival, 29 concerti, 4 talk, musica classica, con ingresso libero fino al 30 luglio a Bardonecchia. Per informazioni dettagliate contattare il numero 348-699-4363. A cura dei Parchi Alpi Cozie, fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu di via Roma 88 a Salbertrand. Mercoledì 22 luglio, passeggiata per famiglie. Risolvere enigmi in lingua francese. A Salbertrand, giovedì 23 luglio alle ore 16, Natura in Musica, Anou. Visita guidata in lingua francese con accompagnamento di musica occitana. Informazioni e prenotazioni al 328-4730-692. A Bardonecchia, giovedì 23 luglio alle ore 21, al Palazzo delle Feste, Lupi e quasi lupi, incontro tematico con Elisa Ramassa. Mercoledì 29 luglio, passeggiata e visita in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Ormean. A Salbertrand, domenica 26 luglio alle 15:30, Barba Barbetti, Canapa e Cappelli, visita teatralizzata all'Ecomuseo Colombano Ormean, gratuito. Ulteriori informazioni su www.parchialpicozie.it. In occasione dei festeggiamenti Colombano 500, 500 anni del Pertus di Colombano Romean, venerdì 24 luglio ad Exil, proiezione del film Il Buco di Michelangelo Frammartino, alle ore 21:30 al Centro Incontri. Sabato 25 luglio a Exil, passeggiata notturna La canzone di Colombano, a cura della Prolocco, alle ore 20 in frazione Cels. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Ad Ulx, venerdì 24 luglio alle ore 17:30 in piazza Garambois, evento enogastronomico Carbonara Festival. Sabato 25 luglio alle ore 8 in piazza Garambois, via Roma e via Faure Rollan, mercatini in strada. Domenica 26 luglio dalle 14 alle 17 Jardin de la Tour, attività per bambini, bolle giganti. Dalle 8 alle 18 in piazza Garambois, via Roma e via Faure Rollan, mercatini in strada. A Cesano Torinese fino al 30 agosto apertura Museo Casa delle Lapidi con la mostra La sedia racconta. Mercoledì 22 luglio serata cinema presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Dal 25 luglio al 9 agosto mostra fotografica di Giorgio Negro presso Sala ATL. Sabato 25 luglio Cesana by Night, serata di musica con DJ set in piazza Vittorio Amedeo e gioco a sorpresa alle ore 21. Il 25 e il 26 luglio Noom Camp 2026, musica e camping. Località La Coche con stand attività e sport. Alla Sacra di San Michele, sabato 25 luglio, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per ulteriori informazioni www.sacradisanmichele.com. A San Giorgio, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna in frazione città. Al Forte di Exil, domenica 26 luglio, Piccoli Mondi, festival di teatro per famiglie. Il 25 e il 26 luglio, mercatini di prodotti locali. Per informazioni contattare il numero 327-6262304. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, mercoledì 22 luglio, Michael, Anne, storia di una gallina. Giovedì 23 luglio, Toy Story 5, terapia di famiglia. Venerdì 24 luglio, Minions and Monsters, Odissea. Sabato 25 luglio, Odissea, terapia di famiglia. Domenica 26 luglio, terapia di famiglia, pecore sotto copertura, Odissea. Lunedì 27 luglio, Election Day, Disclosure Day. Martedì 28 luglio, Odissea, ricchi da morire, delitti in famiglia. Per ulteriori informazioni contattare il numero 01 22 99 633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio di magazzino, sede di lavoro Sant'Ambrogio di Torino, barista, sede di lavoro Condove, addetto addetta al cablaggio e alla saldatura di circuiti stampati, sede di lavoro Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisogna

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, la premier Meloni si schiera con le forze dell'ordine, chiede verità e dice: una violenza inaccettabile, irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato. La segretaria del PD Schlein invece afferma: lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce. Intanto è bufera sul sindaco Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza: chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. È morta la bambina di 9 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al tempio Voltaire. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola, di origini marocchine, scomparsa nel pomeriggio nelle acque del lago di Como. La bimba si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel monzese. In Val di Dentro, in Alta Valtellina, ieri nel pomeriggio un bambino di 1 anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini. La dinamica non è chiara, ma secondo una prima ricostruzione il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, finendo per essere travolto dal mezzo. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per 11ª notte consecutiva. Lo annuncia lo US Central Command, sottolineando che i raid puntano a degradare la capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran e in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea. Il calcio, sogno Guardiola per la guida della nazionale italiana. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona, alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con il tecnico catalano, che però ha ribadito di voler proseguire il suo periodo sabbatico. Il presidente federale Giovanni Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione sul nuovo CT è attesa entro la fine della settimana. Ed è tutto, a più tardi.
3: L'estate. Ad Almise è tutto pronto. Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend. Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle. Grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle. Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo. Venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
4: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.
5: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

E allora eccoci pronti a iniziare insieme una nuova mattinata. Oggi è mercoledì, è il 22 di luglio e spero che stiate bene, vi siete svegliati nel miglior modo possibile, non abbiate fatto brutti sogni o nel caso li abbiate fatti, non vi preoccupate, erano solo sogni, adesso bisogna partire per una nuova giornata. Intanto auguri di buon compleanno e buon onomastico, oggi Santa Maria Maddalena. In questo giorno 1822 nasce il primo a intuire la complessa struttura della nostra carta d'identità biologica. Per i suoi studi è considerato proprio il padre della genetica, Gregor Mendel. Nel 1955 invece un americano di Appleton, Wisconsin, un attore di indiscusso talento, abile sia in palcoscenico che sul set. Il suo esordio è all'inizio degli anni 80, Willem Dafoe.

c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

Era il 2016 e l'azienda giapponese Funai, l'ultima produttrice al mondo di videoregistratori a cassetta, annuncia che cesserà la realizzazione di queste unità entro la fine del mese. Dall'inizio dell'attività nel 1983 ha avuto picchi di produzione che hanno raggiunto i 15 milioni di pezzi l'anno e 750.000 nel 2015. La decisione è motivata dalla difficoltà a reperire le parti che servono per l'assemblaggio.

Pronti, anzi prontissimi a mettere in onda la vostra musica preferita chiamandoci allo 0122 640 446 oppure richiedendocela scrivendoci al 351 851 6633.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord in prevalenza stabile soleggiato con modesta attività cumuliforme pomeridiana su Alpi, Prealpi e Appennino, ma con scarsa probabilità di pioggia, temperature stazionarie massime tra 26 e 31 gradi. Al centro fine dei fenomeni in nottata sull'Appennino, a seguire stabile soleggiato con attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi. Al sud stabile soleggiato con un po' di variabilità sui settori peninsulari, ma senza fenomeni. Temperature in calo, massime tra 31 e 36 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Sapori. È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate. Tutto a prezzi sempre più bassi e si possono organizzare anche feste di compleanno.
4: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
3: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
5: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
6: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.

Ed eccoci pronti, pronti a tornare ancora indietro nel tempo per raccontarvi che cosa succede. In questo 22 di luglio andiamo al 1894, si tiene la Paris-Rouen, un concorso per vetture senza cavalli, di fatto la prima gara automobilistica della storia. Delle 102 auto iscritte, 25 hanno preso parte alle prove selettive e 21 si sono qualificate per la gara di oggi, che si svolge in due tappe per un totale di 126 km, e viene vinta da Albert de Dion in 6 ore e 48 minuti.

0: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RN potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RN Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
3: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
4: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
5: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus.

0: di alta felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso Regina Margherita e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra Corso Francia e la Statale 24 in direzione Aosta. Segnaliamo poi traffico bloccato sulla Statale 20 del Colle di Tenda, tra Limone e il confine con la Francia in entrambe le direzioni. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Vai per strada e non tornare.

saluto al nostro Walter, carissimo, buongiorno a te, buongiorno cara Chiara, vorrei ascoltare cuoricini, grazie, cari saluti, buona giornata, ciao, una buonissima giornata anche a te adesso, cuoricini.

0: Sono le 8 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Non si placa lo scontro tra Stati Uniti e Canada. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato nuovi dazi al 50% sulla maggior parte dei beni importati dal paese confinante, dal vino alle mazze da golf al cemento. Una misura che entrerà in vigore tra 30 giorni se non verranno eliminate quelle che l'amministrazione americana definisce barriere commerciali discriminatorie e che interesseranno circa 20 miliardi di dollari di merci canadesi. In risposta il premier Mark Carney ha avanzato una serie di proposte dettagliate e complete per risolvere la controversia e modernizzare l'accordo.
1: In Italia, dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, la premier Meloni si schiera con le forze dell'ordine e chiede verità. La segretaria della PD Schlein invece afferma che lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce. Intanto è bufera sul sindaco Lepore, il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza affermando che chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati.
2: Minacce ai magistrati del caso Roggero, lo denuncia l'ANM richiamando a maggiore responsabilità chi ricopre incarichi istituzionali. La famiglia del gioielliere ha riaperto il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. Spero che molto presto mio marito possa venire qui, non deve assolutamente stare in un carcere, dice Mariangela Sandrone. La difesa intanto torna a chiedere il rinvio dell'espiazione della pena. Fratelli d'Italia, come annunciato, presenta alla Camera un DDL anti-risarcimenti. Il vice premier Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Roggero dal carcere.
1: Un uomo di 60 anni avrebbe abusato in almeno 4 occasioni di una bimba di 10 anni e molestato un'altra ragazzina di 16, entrambe di nazionalità straniera. E la 60enne è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere su disposizione della GIP del Tribunale di Avellino, che ha convalidato le indagini coordinate dalla procura guidata dal facente funzione.
2: Arriva l'attesa tregua all'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. Oggi sono 6 le città da bollino rosso, il massimo livello di rischio che indica rischi per la salute della popolazione generale, e sono Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Poi domani solo una, Palermo. Intanto arriva anche il maltempo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica e temporali al centro-sud.
1: Siamo allo sport. Il presidente del Federcalcio Giovanni Malagò conferma l'esistenza di una trattativa anticipata in esclusiva da Sky Sport con Pep Guardiola per la panchina della nazionale, anche se non è ancora arrivato il momento delle risposte definitive. Ci sono aspetti finanziari e budget, dire che c'è da stringere i denti e dire poco. Si sono fatte delle eccezioni, ha detto Malagò. In merito alla panchina azzurra interviene anche il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, che ha parlato a Sky Sport della scelta del prossimo CT dell'Italia. Sentiamolo.
3: Deciderà chi deve discendere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra.
2: E con le parole di Abodi è tutto, a più tardi.
4: Hai visto? Sarà una L?
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
7: Il genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
8: Sabato 25 luglio, Notte Bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti, DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni nel cuore del centro storico. In Piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Non prendere impegni, sabato 25 luglio ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
9: Vivi Giaveno, dove l'estate comincia davvero!
10: Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free. Da applausi! E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. Abruzzolo, strada statale 25 o Arrosta, corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
11: Summer Events 2026, venerdì 24 luglio, secondo raduno tuning, Automoto. Sabato 25 luglio, Touring Band, cover classici italiani.
12: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: il momento dell'oroscopo, vediamo i primi sei segni. Ariete, oggi la chiave non è correre ma selezionare. Con l'ingresso del sole in leone ti rende felice l'idea di dire qualche no per proteggere il tuo tempo. Più che accumulare impegni, sentirai il bisogno di dedicarti solo a quello che ti appassiona. Toro, oggi potresti avvertire una sottile irrequietezza che ti spinge a uscire dalla tua comfort zone. Anche se ami la stabilità, provare una strada nuova o cambiare un piccolo dettaglio della tua giornata ti regalerà una piacevole sensazione. Gemelli, di solito sei un fiume in piena di parole, ma oggi il cielo ti invita ad ascoltare di più chi hai intorno. C'è un dettaglio o un'intuizione che rischi di perderti se procedi troppo velocemente. Cancro, dopo la tua stagione di compleanno, oggi senti il bisogno di ritrovare stabilità pratica. È una giornata ideale per riordinare i tuoi spazi, fare chiarezza su questioni economiche o stabilire confini più sani con chi tende a chiederti troppo. Leone, il sole entra oggi nel tuo segno, ma anziché fare fuochi d'artificio, la tua prima reazione potrebbe essere una profonda consapevolezza di ciò che vuoi cambiare. È l'inizio di un nuovo ciclo. Vergine, oggi la sfida è accettare che non tutto può essere pianificato nei minimi dettagli. Se qualcosa va diversamente dai piani, prendila come un'opportunità imprevedibile. Adesso ascoltiamo una canzone e poi vedremo gli altri sei segni.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Torniamo all'oroscopo bilancia. La giornata ti spinge ad essere del tutto sincero con le persone di cui ti fidi. Se hai tenuto un rospo in gola per quieto vivere, oggi troverai il modo giusto e misurato per dire la tua senza creare degli strappi. Scorpione, sul fronte professionale o personale senti salire un filo di pressione. La risposta migliore oggi non è l'impulsività, ma la strategia. Osserva le mosse altrui e agisci di conseguenza. Sagittario, più che grandi viaggi o slanci ideali, oggi il cielo ti chiede di fare ordine nella tua mente. Potresti renderti conto che una meta che ti eri prefissato ha bisogno di essere ridimensionata. Capricorno, oggi ti risulterà meno naturale fare tutto da solo. Riconoscere di aver bisogno di un aiuto o di un consiglio non è un segno di debolezza, ma di intelligenza. Acquario, con il sole che entra in opposizione, oggi potresti notare che chi ti circonda ha tempi e bisogni molto diversi dai tuoi. La pazienza sarà la tua migliore alleata. Pesci, la giornata viaggia su binari molto pratici. Più che perderti nelle fantasie, oggi troverai grande soddisfazione nel completare piccoli compiti sospesi. Il nostro oroscopo termina qui, vi lascio con Muoversi in Piemonte. Vi aspetto più tardi con la sveglia.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon mercoledì a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso Allamano e Pianezza in direzione Aosta. Sulla A6 Torino-Savona si viaggia rilento per lavori tra Marene e Fossano verso Savona. Lungo la statale 20 del Colle di Tenda il traffico è bloccato tra Limone e il confine con la Francia in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: No, che disastro!
5: Non ci voleva!
6: Ma so io cosa fare.
4: Presto venite!
7: Arrivano! Finalmente!
6: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
8: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.
9: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
10: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
11: Fatti sentire.
12: Fatti sentire.
11: Fatti vedere.
12: Fatti conoscere.
11: Fatti seguire.
12: Fatti notare.
13: Fatti desiderare.
11: Fatti provare.
12: Fatti cliccare.
11: Fatti comprare.
14: Fatti amare.
15: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
16: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
15: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
16: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
17: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
15: Anche su TV,
17: smartphone,
16: smart speaker,
15: smart TV,
16: tablet,
15: computer,
17: al bar, in auto, in bici,
15: in negozio,
17: in palestra,
15: a casa, in ufficio,
17: al parco, al mare, al mondo.
16: Non hanno scampo.
18: Anche se non hanno campo, la radio rende.
15: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: Sono le 8 e 36 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. La gioielleria di Mario Roggero a Grezzane Cavour è riaperta ieri. A occuparsi dell'attività saranno la moglie Mariangela Sandrone, una delle quattro figlie, mentre l'uomo condannato a 14 anni e 9 mesi si trova nel carcere di Bollate. Le loro parole: viviamo un brutto sogno, ma voltiamo pagina. Una donna è stata trovata morta in casa a Torino lunedì notte, indaga la polizia, il corpo in avanzato stato di decomposizione, non si esclude alcuna ipotesi. Una donna di 63 anni, Mariana Postica, romena, che lavorava come badante, deceduta ieri sera all'ospedale di Pinerolo, era stata ricoverata in condizioni gravissime due giorni prima, dopo essere stata investita sulle strisce pedonali in via Giustetto, alla periferia della città. Altri due indagati per il furto alla casa d'aste Sant'Agostino, ora sono quattro. Tutti gli indagati risiedono nel campo rom di strada del Villaretto a Torino. Lì è stata trovata una parte del bottino del colpo milionario del 7 giugno scorso. Una giornata per ricordare la tragedia dell'Aisel, nella quale persero la vita 39 persone in seguito agli scontri avvenuti prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. È stata presentata nella Sala della Regina alla Camera dei Deputati la giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Aisel, che cadrà a partire dal prossimo 29 maggio. In chiusura uno sguardo al meteo: possibili rovesci temporali al mattino sulle aree di pianura tra Pinerolese, Torinese e Cuneese e le aree collinari di Langheroero altrove assenti, temperature minime in diminuzione, massime stazionarie. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez.
2: Sapori. È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
3: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
2: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
4: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
5: piscina comunale di Susa.
4: Tra le attività proposte: tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
5: Per il tuo divertimento

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
3: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.

Ritorniamo con la sveglia che suona qui su Radio Dora in diretta. Chiara ai microfoni, pronta a portarvi fino alle 10 in questa mattinata di mercoledì 22 luglio qui su Radio Dora. Sono le 8:51 minuti. I nostri contatti che servono per richiedere la vostra canzone preferita o per dedicarla a qualcuno sono: numero da chiamare 01 22 640 446, numero al quale mandare messaggino 351 851 6633.

È stata scoperta in Cina l'ambra più antica conosciuta finora, ha 385 milioni di anni ed è stata trovata nei depositi fossili della formazione di Ujersai, nella regione dello Xinjiang, sotto forma di microscopici frammenti inglobati a piccoli gruppi nel carbone, con il pezzo più grande che arriva a 1,5 mm. Il ritrovamento sposta indietro di circa 65 milioni di anni la più antica testimonianza geologica dell'ambra, dimostrando che già nel Devoniano alcune piante terrestri erano in grado di produrre resine, come emerge dallo studio pubblicato dai ricercatori dell'Istituto di Geologia e Paleontologia di Nanchino. La produzione di resina, nota come ambra allo stato fossile, è un processo complesso per le piante terrestri che implica l'evoluzione di molecole terpenoidi e di sistemi specializzati per la secrezione. Lo scopo principale della resina è proteggere le piante e sigillare le lesioni, come quelle provocate da insetti o incendi. Delle sue origini si sa ancora poco, perché l'ambra è molto rara nei depositi di Paleozoico, l'epoca in cui la terraferma era colonizzata dalle piante. I nuovi frammenti trovati in Cina, analizzati mediante spettroscopia infrarossa e gas cromatografia, hanno rivelato una firma chimica simile a quella dell'ambra prodotta dalle conifere. Un saluto adesso al nostro Francesco, che è sempre squillante. Francesco, sono sempre contenta di sentirti bello allegro al mattino e vuole ascoltare la prossima canzone per tutti quanti, per iniziare bene la giornata. Eccola tutta per te. È un po'...

0: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'undicesima notte consecutiva, durante la quale sono stati presi di mira depositi per i droni e infrastrutture logistiche militari. Nonostante l'aggressione iraniana, le parole del CENTCOM, lo stretto di Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran e in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea.
1: Intanto non si placa lo scontro tra Stati Uniti e Canada. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato nuovi dazi al 50% sulla maggior parte dei beni importati dal paese confinante. Una misura che entrerà in vigore tra 30 giorni se non verranno eliminate quelle che l'amministrazione americana definisce barriere commerciali discriminatorie. Sempre Trump poi fa sapere che vuole il presidente della FIFA Gianni Infantino come prossimo segretario dell'ONU, perché ritiene che sia rispettato da tutti nel mondo e che abbia un'abilità speciale di unire le persone. Il prossimo segretario generale dell'ONU sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres.
2: Nuovo attacco russo dell'Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa, utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate a Kiev. A renderlo noto l'agenzia di stampa TASS, che riprende le forze armate russe. Inoltre è stata colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune.
1: La cronaca e i vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della bambina marocchina scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, di fronte ai giardini pubblici del capoluogo lariano. La bimba si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, non è più riemersa dopo essersi immersa nelle acque del lago di fronte al tempio Voltiano, in corrispondenza dei cosiddetti giardini al lago nel centro della città.
2: In Val di Dentro, in Alta Valtellina, ieri nel tardo pomeriggio un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini. La dinamica non è chiara, ma secondo una prima ricostruzione il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, finendo per essere travolto dal mezzo.
1: Migliorano le liste d'attesa, lo confermano i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari. Nei primi sei mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1,6 milioni di visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. E il miglioramento riguarda quasi tutte le regioni. Per le prime visite, prima la Basilicata, poi Marche e Lazio. Progressi importanti anche in Liguria.
2: E con questo è tutto, più tardi.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

E a proposito di camminare, camminando si rischia anche di inciampare, ma se si indossano particolari pantaloni, i pantaloni del momento, il modello Flowy Wide Leg Pants, fascianti sui fianchi ma con la gamba molto molto ampia e fluida e con l'orlo così largo che copre del tutto le scarpe, quindi sono un più che a palazzo praticamente, no? Avete presente i pantaloni a palazzo? Ecco, una extra large del pantalone a palazzo. Possono essere di jeans, in viscosa, in lino, in cotone, di qualsiasi marca, con o senza elastico in vita. Comunque piacciono tantissimo e popolano le immagini sui social, ma hanno un difetto: possono far inciampare per una coincidenza di eventi certi, cioè il passo si fa rapido e provoca un movimento oscillante del fondo dei pantaloni che nel cammino magari uno dei piedi finisce dentro il fondo dell'altra gamba, oppure il piede si incastra dentro il tessuto e voilà, la caduta è assicurata. Se ne parla sui social, il Washington Post ha riportato alcune testimonianze con i commenti di centinaia di donne cadute rovinosamente, battezzando ironicamente quelli di un brand pioniere di questa fast fashion come pantaloni letali oppure della morte. Non mancano i casi di inciampi e cadute in Italia, soprattutto da parte di ragazze intente a correre verso la fermata degli autobus. Ti spediscono all'ospedale, dicono gli influencer in video dove mostrano i modelli di pantaloni e le foto di ragazze con lividi ed escoriazioni. TikTok è il regno delle cadute da flowy wide leg pants e c'è chi trova soluzioni artigianali annodandoli al fondo, fermandoli con elastici alle caviglie. Un conto sono le foto in posa perfetta sui social, altra cosa è indossarli davvero, dice chi li ha comprati. Fare l'orlo fa perdere la linea, ma è la soluzione. Io l'ho fatto, questo hanno commentato altre persone. Chi bella vuole apparire, qualche pena deve soffrire. È un detto che conosciamo molto molto bene e dobbiamo dire che la moda femminile in questo è piena di abiti scomodi e accessori di tortura, dai corpetti rigidi di Caterina de' Medici ai corsetti vittoriani a clessidra e ad esse che spostavano in avanti ossa e organi. Che dire delle gonne a tubino stretto dette a matita, le pencil skirt disegnate nel 1947 da Christian Dior, diventando un'icona di eleganza negli anni 50, ancora oggi ritenute tra le più sexy, però che non permettevano alle donne di salire sui gradini del trama ad esempio, no? Quindi una cosa non proprio comodissima. Oppure il reggiseno push-up diventato famoso negli anni 90 grazie a una testimonial d'eccezione, la splendida Ever Zigova, questo reggiseno delle meraviglie in grado di stringere e avvicinare verso il centro il seno, forse troppo, tanto da aver provocato anche critiche e consigli medici affinché non venga indossato per troppe ore. Ma io mi chiedo, per belle apparire, ma perché dobbiamo soffrire? Perché?

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati, una buona giornata a chi si fosse messo da poco in ascolto. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra corso Regina Margherita e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra corso Alla Mano e la statale 24 in direzione Aosta. Sempre per traffico intenso si viaggia a rilento sulla 6 Torino-Savona, tra Marene e Fossano in direzione Savona. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove si viaggia in colonnati a pedaggio francese in direzione dell'Italia. Segnaliamo poi traffico bloccato sulla statale 20 del Colle di Tenda, tra Limone e il confine con la Francia, in entrambe le direzioni. Infine, per alcuni alberi sulla carreggiata segnaliamo rallentamenti sulla statale 34 del Lago Maggiore a Cannero in direzione Gravellona Toce. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
5: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
4: Quindi non solo edilizia?
5: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
4: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
5: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
4: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
6: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

Succede a tutti, entriamo al supermercato senza idee, riempiamo il carrello d'impulso, spendiamo più del dovuto e alla fine della settimana ci ritroviamo magari a buttare del cibo scaduto. Ma dai social arrivano metodi virali per rivoluzionare la spesa, risparmiare ed evitare gli sprechi. Il primo e più famoso è il metodo 5-4-3-2-1. È una tecnica che secondo utenti e creator aiuterebbe a realizzare una spesa più ordinata, più veloce e più equilibrata. L'idea alla base è quella di seguire uno schema preciso che riduce sprechi, evita acquisti inutili e contribuisce a contenere la spesa. In più, secondo i promotori, questo metodo consentirebbe di avere sempre in casa una base di alimenti adatti a preparare pasti sani e completi. Funziona come uno schema fisso, ma flessibile, perfetto per coprire tutti i macronutrienti. 5 tipi di verdure, 4 di frutta, meglio se di stagione per variare i colori e i nutrienti, 3 fonti proteiche diverse per alternare i pasti tra opzioni animali come pollo, uovo o pesce e vegetali come i legumi, 2 fonti di carboidrati come riso, pasta integrale, quinoa o patate e infine un ingrediente jolly, diciamo un piccolo extra per gratificarsi come un quadratino di cioccolato fondente. Se si cerca qualcosa di ancora più immediato c'è il metodo 6-1, quindi il rapporto tra il necessario e il superfluo resta sempre sbilanciato a favore della salute. Si comprano 6 alimenti di base indispensabili per la settimana, mi vengono in mente il latte, il pane, la verdura, la carne, e un solo sfizio come i vostri biscotti preferiti o magari un gelato. Tra l'altro è una regola che funziona benissimo anche per lo stile di vita: 6 pasti equilibrati preparati a casa, una cena fuori al ristorante senza sensi di colpa. Infine, per chi vuole stimolare la fantasia e i fornelli, c'è il metodo 5x3 che si declina in 2 modi. La prima opzione è scegliere 3 ingredienti base molto versatili, non so, riso, uova e cavolo, se piacciono ovviamente, e usarli come punto di partenza per inventare 5 ricette diverse durante la settimana. La seconda opzione è dividere la spesa in 5 categorie: colazione, pranzo, cena, snack e scorte, acquistando al massimo 3 prodotti per ciascuna. Con questi schemi pare che la spesa diventi rapida, la dispensa resti ordinata e il portafoglio ringrazi. Provare per credere.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono le 9:37 minuti.
2: Meteodora.
3: Situazione meteorologica. Correnti associate a una saccatura depressionaria sul Baltico interesseranno le regioni alpine, portando aria più fresca e solo in parte instabile al nord-ovest, che si trova più ai margini. A parte qualche annuvolamento e locali rovesci, soprattutto in questi giorni, le condizioni del tempo torneranno in gran parte soleggiate, con caldo attenuato e asciutto. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino con annuvolamenti tra pianure e colline, primi tratti vallivi del cuneese, torinese e biellese, più estesi sul cuneese. Per il resto, più soleggiato. Nubi in diradamento, in giornata condizioni in gran parte soleggiate con nubi sparse e addensamenti sui pendii montani del cuneese, torinese e biellese. Precipitazioni assenti, temperature minime in calo in montagna sui 12-17 gradi, massime in lieve calo sui 24-28 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con qualche banco nuvoloso al primo mattino sulle zone orientali. In giornata, cumuli sparsi in montagna. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie sui 13-18 gradi. Massime in lieve aumento sui 25-29 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con cumuli sparsi in montagna. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve calo sui 12-16 gradi. Massime stazionarie sui 25-29 gradi.
4: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
5: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
6: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
7: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
8: Facile, nel contenitore della plastica.
7: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
8: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
7: Esatto.
9: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
10: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di alta felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.

parla di vacanze, in estate la tentazione di mettere in pausa la cura della pelle è forte, ma è proprio ora che ne ha più bisogno. Tra il sole, la salsedine, il cloro, l'inquinamento urbano, la barriera cutanea viene messa a durissima prova. Oggi la tendenza si chiama skinimalism, cioè meno prodotti ma più mirati. Gli esperti e i dermatologi ricordano che per proteggere la pelle bastano tre gesti fondamentali ogni giorno: la protezione solare con protezione 30 o 50 al mattino da riapplicare durante la giornata, e attenzione, va usata anche in città e anche se si è già abbronzati, la detersione delicata la sera per rimuovere sudore, filtri, impurità, e l'idratazione profonda sia bevendo molta acqua sia con creme adatte al proprio tipo di pelle. Poi, prima di andare al mare, meglio evitare diete estreme e l'ansia da prova costume, molto meglio esfoliare la pelle, fare passeggiate in acqua per riattivare la circolazione o concedersi un fanco rimineralizzante. E anche durante i mesi caldi non serve sospendere i trattamenti estetici, basta però scegliere quelli giusti. Via libera a trattamenti idratanti, ossigenanti, massaggi drenanti, pulizie del viso delicate, evitando invece i peeling chimici aggressivi. La bellezza estiva sta cambiando priorità, quindi l'obiettivo non è più una abbronzatura da urlo a tutti i costi, ma la salute e la longevità della pelle nel tempo.

0: E Sony è pronta con me. Eccoci per lo qua. Scambio nostro, lo switch di ogni mattina.
1: Ci siamo.
0: Che spegne la sveglia e accende il collage.
1: Così, proprio contestualmente.
0: Com'è questo mercoledì in rosso? Sei in red oggi?
1: Sono red, esatto. Tu invece sei fiorita come sempre.
0: Io quasi sì, sempre, vado, quasi sempre. Esatto. Cerco di essere un po' vivace, insomma, no?
1: Assolutamente, bisogna.
0: Bisogna. Va bene, dai, ti lascio allora con il collage. A domani invece con la sveglia.
1: Oh yeah, tra poco.
0: Ciao Sonia, ciao a tutti.

0: Sono le 10 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Pep Guardiola sulla panchina della nazionale è ancora una speranza, nonostante le ultime indicazioni che danno come difficile l'approdo dell'ex tecnico di Barcellona e Manchester City alla guida dell'Italia. Ecco arrivare le parole di Malagò che tengono viva una pista più che suggestiva. Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo, ha detto il numero uno della FIGC a cronache di spogliatoio. Non è assolutamente una mancanza di rispetto o di riguardo nei confronti di altri soggetti. Ieri il ministro dello sport Abodi si è smarcato: non voglio interferire nella scelta. Sentiamolo.
2: Deciderà chi deve discendere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
1: Pallavolo, Italia-Olanda, quarto di finale della Nations League 2026 di volley femminile. Le azzurre delle 10 in campo a Macao in Cina per il primo incontro della fase ad eliminazione diretta. Non ci sono più appelli nel massimo torneo internazionale itinerante. Chi vince si qualifica alla semifinale da disputare contro la vincente di Brasile e Giappone, mentre chi perde sarà costretto a fare le valigie. E dalle 10.30 anche i quarti di finale della World Cup 2026 di pallanuoto femminile a Sydney, in Australia. L'Italia, nel primo match ad eliminazione diretta, affronta proprio le padrone di casa dell'Australia. Il tennis. Gli US Open 2026 prendono forma anche sul piano delle iscrizioni. È stata infatti ufficializzata l'entry list del tabellone principale maschile, elaborata sulla base della classifica ATP del 21 luglio 2026, che fotografa la situazione in vista dell'ultimo slam della stagione. A guidare l'elenco è il numero uno del mondo Jannik Sinner, chiamato a presentarsi a New York con i favori del pronostico. Alle spalle dell'azzurro figurano Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, con lo spagnolo regolarmente inserito nella lista, nonostante permangano interrogativi sulle sue condizioni fisiche. Il tabellone principale femminile vedrà invece Arina Sabalenka presentarsi da numero uno del mondo e da due volte campionessa in carica. La bielorussa andrà a caccia di un traguardo dal peso storico. Per l'Italia la speranza principale sarà riposta in Jasmine Paolini, ancora alle prese con problemi al piede. Ci sarà anche Elisabetta Cocciaretto, ammessa direttamente grazie alla classifica conquistata nel corso della stagione. E per lo sport è tutto. A più tardi.

0: Cini, per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
5: Sabato 25 luglio, Notte Bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti e DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni nel cuore del centro storico. In Piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Non prendere impegni, sabato 25 luglio ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
6: Vivi Giaveno, dove l'estate comincia davvero!
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

E siamo on air, così che inizia il collage. Buongiorno family, siamo arrivati al 22 di luglio, mamma mia. Per me è una data significativa oggi, ma ancora di più domani, ma non vi dico niente. Va bene, dai allora. Siamo pronti per ascoltare musica? Siete pronti per richiedere la vostra canzone? Fare la vostra dedica? E allora ricordo subito i contatti 0122 64 04 46. Questo è il telefono fisso. E poi abbiamo il numero WhatsApp 351 851 66 33. Invia il tuo messaggio di testo oppure la nota vocale, come preferisci. Ovviamente se ci mandi un vocale noi lo manderemo in onda, così che possiamo sentire anche la tua voce e sentirti più vicino a noi. E fai appunto la tua richiesta. Tu chiedi la canzone, Sonia Carella la suona per te. E ragazzi, partiamo con gli U2, tanta roba.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino sono possibili rallentamenti tra Stupinigi e Drosso verso Aosta. Per il transito di un trasporto eccezionale, il traforo del Fréjus è chiuso temporaneamente in direzione Francia. Sulla statale 20 del Colle di Tenda, il traffico è bloccato tra Limone e il confine di Stato in entrambi i sensi di marcia. Lungo la statale 34 del Lago Maggiore si viaggia rilento per la presenza di alberi sulla carreggiata in prossimità di Cannero verso Gravelluna Toce. Sulla statale 28 del Colle di Nava segnaliamo rallentamenti tra Ceva e Nucetto in entrambi i sensi di marcia. Infine ci occupiamo della provincia di Vercelli per segnalarvi che lungo la provinciale 594 destra Sesia si viaggia a senso unico alternato per lavori nei comuni di Lenta e Gattinara. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
3: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
6: Ed eccolo qua Matteo, lo speaker del pomeriggio col suo Drive Time in onda dalle 15 alle 18. Oggi porta una richiesta, diciamo un po' nel suo stile, mettiamola così, vero bro carissimo? Ci ascoltiamo il suo vocale.
7: Buongiorno Sonia, buongiorno. Carissima Sista, come stai? Guarda, siccome l'ultima volta ti avevo chiesto tutta mia la città dell'Equipe 84 e poi eravamo arrivati alla versione di Giuliano Palma.
6: Ovviamente, sì.
7: Questa volta non ti lascio scampo, ti chiedo Mondo di Riccardo Fogli. Ecco. Un caro saluto a te e a tutta la family. Ciao!
6: Eccolo qua. Vabbè, ti dico solo che mi è uscita la scritta che non era su, come sai, la regia risponde poi a alcune cose, però io te la metto ben volentieri, Matteo, per te ce l'ascoltiamo. Riccardo Fogli con Mondo, grazie per la tua richiesta. Oggi Matteo non sarà in onda, però avremmo il piacere di sentirlo invece poi domani, sempre con i soliti orari del Dry Time, proprio qua su Radio Dora dalle 15 alle 18. Ciao carissimo. Poi domani faccio anch'io una richiesta, ovviamente, vero?

0: Ebbene, allora passiamo alla prossima richiesta. Allora abbiamo i Morghiti, Esther dei Morghiti dice: ciao Sonia, sono Esther, i grandissimi Morghiti, tutto bene? Sì, grazie, voi state bene? Allora, noi sì, ti volevamo richiedere se puoi mettere anche Fragile di Elisa. Grazie, una buona giornata. Beh, ce l'ascoltiamo subito. Un super abbraccio, buon lavoro a voi, cari Morghiti.
1: Quando

0: E c'è anche Francesco che ci ascolta, carissimo. Buongiorno a te, buongiorno.
1: Mi rendo conto che questa canzone ha vinto il Festival di Sanremo.
0: Non questa,
1: un'edizione. Dal punto di vista degli ascolti, che fu un flop. Sì. Panariello fece proprio una bruttissima figura quell'anno. Vabbè, sull'onda di Sanremo, 1993, Mietta, i figli di Via Meda. Figli di chi? Ciao Sonia, come stai?
0: Bene, grazie.
1: Spero tutto bene, ti sì. auguro un buon mercoledì a te e a tutta la family e a tutta la Giodora. Ciao!
0: Ciao, grazie carissimo. Ottima scelta, un bellissimo testo anche questa canzone, ce l'ascoltiamo.

0: Sono le 10 e 39 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Tragico incidente stradale nella notte a Cuneo. Un giovane di 25 anni ha perso la vita poco dopo le 2 lungo la strada provinciale 25 in via Villa Falletto. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo stava rientrando a casa quando, per caso ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo. L'incidente sarebbe avvenuto senza il coinvolgimento di altri mezzi. L'auto è uscita autonomamente di strada, finendo in un fosso al lato della carreggiata e schiantandosi violentemente contro un muretto. La Corte di Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado nei confronti di Marco Tosarini, 41 anni, condannato per la tratta rapina culminata nell'accoltellamento del figlio del titolare di un market di via Onorato Vigliani nel quartiere Mirafiori Sud. I giudici hanno rideterminato la pena in 2 anni e 1 mese di reclusione e 400 euro di multa, dopo aver riconosciuto l'atteneo antigenerica equivalente all'aggravante contestata nel capo di imputazione relativo alla tentata rapina aggravata. Via libera al provvedimento che definisce le aree idonee al fotovoltaico in Piemonte, pannelli solari e tutela dei terreni agricoli. La regione approva così la legge. Per la maggioranza una misura equilibrata, le opposizioni non hanno partecipato al voto ma chiedevano più coraggio nelle scelte. Sono aperte fino al 10 di settembre le candidature per aspiranti tutori volontari di minori stranieri non accompagnati. Al ruolo possono candidarsi cittadini italiani o stranieri, comunitari e non, che saranno selezionati e formati per essere inseriti nell'elenco del Tribunale per minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta. Calcio. Il Torino continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un nuovo portiere. Nelle ultime ore ha intensificato i contatti per Dominik Livakovic, portiere croato. La dirigenza granata avrebbe avviato un confronto con gli agenti dell'estremo difensore per valutare la fattibilità dell'operazione. Ora ci sarà anche un confronto con il Fenerbahce, proprietario del cartellino. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.

0: Sweet Sweet Time su Radio Dora con Manuela Contino, consulente di alta pasticceria. Appuntamento mercoledì alle 10.40.
1: Ed eccola qua, superstar Manuela Contino di ABK, che nostra compagnia in questo mercoledì. Buongiorno carissima.
2: Buongiorno amiche e amici, buongiorno a tutti, ciao.
1: Ciao, allora come stai? Sei super pronta?
2: Super prontissima come sempre.
1: Ovviamente, anzi questa settimana anche in anticipo mi è arrivata appunto la tua ricetta, con un'immagine bellissima che adesso poi posteremo ovviamente di questa crema, perché oggi anche andiamo a chiudere quello che è il capitolo proprio di queste creme pasticcere alla frutta, creme montate tra le altre cose belle, fresche, vellutatissime, adatte anche a questa stagione.
2: Assolutamente, infatti poi oggi o domani uscirà l'ebook gratuito, come spesso facciamo, con tutto l'assemble di queste creme con minima o zero cottura, appunto fresche, adatte a tutti, perché comunque al di là dell'approccio professionale, attento, tecnico che cerco di divulgare, certo, però che siano fruibili e accessibili assolutamente a tutti, così come lo è la nostra crema pasticcera alla fragola, che è davvero una grandissima goduria.
1: Ok, quindi alta pasticceria prêt-à-porter, prendiamo appunti.
2: Assolutamente, guarda, è davvero un passepartout. Poi come sempre chi ci segue lo sa, se non è la fragola è la mora, il lampone, la pesca, l'albicocca. In questo mese che abbiamo appena trattato e concluso abbiamo sviluppato diverse ricette e non ce n'è una uguale all'altra, infatti questa è un'ulteriore crema pasticcera con dei dosaggi particolari e degli ingredienti che la rendono sicuramente unica. Quindi se siete pronti con matita, carta oppure anche solo virtualmente, io vi accompagno in questo viaggio di crema pasticcera alla fragola.
1: Grazie, tutta la nostra attenzione.
2: Ecco, venite con me venite con me in questo meraviglioso mondo, un tunnel senza via d'uscita, ma un tunnel veramente molto goloso. Allora, questa è una crema, come raccontavamo prima, fresca, morbida, profumata, ideale per farcire beignet, éclair, tartellette, monoporzioni, ma anche semplicemente da servire al piatto con una bella fetta di torta o in abbinato a una cheesecake, quindi veramente un passepartout. E per realizzarla ci servono i seguenti ingredienti: 4 g di gelatina in polvere con 24 g di acqua fredda, nella quale ovviamente far reidratare la gelatina in polvere. Se non avete voglia, se non ce l'avete la gelatina in polvere, come al solito 4 g di gelatina in fogli, 220 bloom per gli addetti ai lavori, sì. E come al solito la si prende, la si mette a reidratare in abbondante acqua fredda e poi la si strizza. Successivamente ci servono 220 g di succo di fragola. Succo quale? O estratto o centrifugato, a volte si trovano anche al bio, in supermercato, potete anche frullare delle fragole fresche e filtrarle un paio di volte per ottenere questo succo, comunque questa polpa molto filtrata, quindi si può ottenere in tutti i modi possibili, come abbiamo già detto, se non è fragola sono pesche, albicocche, quello che ritenete opportuno. 25 g di panna fresca, 40 g di tuorli, 45 g di zucchero semolato, 12 g di farina, 6 g di amido di riso e 6 g di amido di mais. Questi ci servono appunto ad addensare, a gelatinizzare la nostra crema per darle poi quella bella struttura che è possibile visionare in foto. 25 g di burro, 22 g di burro di cacao. Apriamo parentesi. È chiaro che il burro di cacao è un pelino più di nicchia, c'è chi lo usa anche, guarda, per fare le capesante in padella ad esempio, quindi non è soltanto una prerogativa esatta della pasticceria, ma qualora capisco che non tutti possono averlo a disposizione o trovarlo, anche perché costa un disastro, diciamoci la verità, che il burro di cacao è arrivato a 100 euro al chilo. Quindi 22 g di burro di cacao sono veramente chicerie. Ok, però nel caso in cui non lo si abbia a disposizione, si può utilizzare anche del burro classico, insomma burro tradizionale. E ovviamente non è la stessa cosa, perché da un punto di vista diciamo proprio di gestione non è la stessa cosa, però è un grasso e comunque considerato il contesto ci va bene comunque. Poi 15 grammi di mascarpone che vanno ad aiutare un po' a dare ulteriore vellustosità e una nota di freschezza. Quindi, come già detto, procediamo. Reidratiamo la gelatina come di qui sopra, quindi di come abbiamo già parlato. Andiamo a scaldarci il succo di fragola o di frutta a vostra scelta con la panna fresca. In una ciotola intanto ci lavoriamo magari con un mixer ad immersione i tuorli, lo zucchero semolato, la farina e i due amidi. Gli amidi servono per dare quello di riso vellutosità e quello di mais struttura e comunque architettura, ok? Quindi in un mixer, in una caraffa alta e stretta abbiamo i nostri tuorli con lo zucchero e i composti farinosi. Versiamo una parte del liquido caldo, ok? Quindi della fragola e della panna su questi tuorli con lo zucchero e le polveri. Continuiamo ad utilizzare il mixer di immersione, versiamo e emulsioniamo. A questo punto aggiungiamo tutto il resto del succo di fragola caldo con la panna e continuiamo ovviamente con il mixer. Riportiamo tutto in casseruola come una classica crema pasticcera. Ne avrete fatte, penso, molte nella vostra vita e se no comunque è un sistema molto molto easy. Basta mescolare in maniera continua e delicata a fuoco dolce per 2 minuti e in modo da attivare gli amidi, gelatinizzare, dare struttura. Vedrete proprio che questa crema si densifica sotto la vostra spatola e poi appunto si toglie dal fuoco, si aggiunge il burro di cacao, si aggiunge la gelatina reidratata, aggiungiamo anche il burro classico e ovviamente anche il nostro mascarpone. Andiamo di nuovo di mixer e poi un contenitore

0: elastica e quindi questo procedimento si chiama snervatura. La prendete, la trasferite magari in una ciotola, in un contenitore un po' più ampio, una bella frusta a mano e la lavorate fino a renderla liscia ed omogenea. Potete anche utilizzare chiaramente la planetaria e andare a snervarla in quel modo. Dopodiché potete dressarla con la sac à poche oppure direttamente a cucchiaiate, come piace dire a me.
1: Ok, e quindi cucchiaiate, insomma, ci si può lasciare andare, ecco. Va bene, allora, se non avete preso appunti non vi preoccupate, tra poco pubblichiamo la ricetta insieme al podcast, ma questa ricetta insieme a tantissime altre, così come già vi anticipava prima Manuela, tra altre cose sarà pronto appunto il PDF per avere, diciamo, il capitolo intero e portarvelo con voi. Non so come vi state organizzando, non ci raccontate mai nulla, cioè voi tutti questi capitolini che Manuela prepara e li stampate, avete un quaderno ad anelli piuttosto che salvate solo il digitale? Sono curiosa di sapere, chiediamolo ai nostri ascoltatori, anche perché siamo sempre molto seguiti. Tu mi dici anche sui tuoi canali di ABK che tanti chiedono il podcast del tuo intervento qua su Radio Dora, proprio per restare sempre molto aggiornati, e quindi sono curiosa di capire quali sono le piccole abitudini che in questi anni avete così sviluppato insieme a noi attraverso appunto la rubrica Sweet Time curata da Manuela di Abby Cake. Fatecelo sapere 351 851 66 33 per scriverci su WhatsApp. Detto questo, ripeto, tra poco pubblichiamo ricetta e podcast su radiodora.it, questa e altre poi sui canali di Abby Cake che adesso Manuela ricorda.
0: Assolutamente sì, potete poi richiedere questo PDF e tutti anche gli altri gratuiti che mettiamo in condivisione su WhatsApp al 328 02 48 136, oppure anche avere informazioni sui nostri cataloghi. Tra l'altro esce proprio in questi giorni i nostri nuovi 5 cataloghi, tra cui uno outlet, sì, perché abbiamo più di 400 corsi, sono 10 anni di attività, quindi ce n'è di tutti i gusti, e potete richiederli al 328 02 48 136. Altrimenti passate anche per un saluto, io vi aspetto insieme alla mia socia Annalisa Pensabene. Una parola, un saluto, un come stai, un abbraccio virtuale per noi è la base, l'aspetto umano è tutto quello che regge. La pasticceria è buona se fatta da persone buone, questo è il mio motto.
1: Sono pienamente d'accordo, nel senso, cioè questo in genere è tutta la cucina, no? Possiamo estenderla così.
0: Perché per cucinare
1: bisogna metterci, insomma, amore, no? Quello è l'ingrediente segreto poi per far venire bene una buona ricetta, ci va dell'amore.
0: Esatto. Niente, poi vi aspetto sui soliti canali Facebook, ecco. Instagram, TikTok e condominio Abby Cake su Telegram.
1: Perfetto, io ti ringrazio, ti saluto a mercoledì prossimo con un nuovo capitolo, allora.
0: Ok, un abbraccio a tutti, ciao.

0: Sono le 11 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, durante l'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, ha dichiarato: insieme al ministro degli esteri saudita il 28 e 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati. Daremo un nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso. La riunione, ha aggiunto, avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili, cruciale per rafforzare la prospettiva di pace.
2: Un incendio di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare sono un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Sono in arrivo pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia.
3: Incidente sul lavoro questa notte nella galleria Montepiazzo sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga. Un operaio di 27 anni, dipendente di un'impresa subappaltatrice, ha perso la vita mentre era impegnato nelle operazioni di montaggio di un elemento strutturale per il completamento della canna nord del tunnel. Una parte della struttura è crollata all'improvviso e lo ha travolto. Il decesso del 27enne è avvenuto poco dopo l'arrivo in ospedale.
2: Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, Giorgia Meloni in un'intervista a Il Giornale dichiara che sia stata irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità. Intanto è stato aggiornato il bilancio dei feriti durante la manifestazione. Si tratta di 64 agenti, 6 invece i mezzi danneggiati.
3: Arriva l'attesa tregua all'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. Oggi sono 6 le città da bollino rosso: Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Poi domani solo una, Palermo. Intanto però una nuova ondata di maltempo si è abbattuta sul ferrarese con fenomeni violenti di pioggia, grandine e raffiche di vento che hanno colpito in particolare le frazioni e l'area sud della città. Ha mandato in tilt anche la circolazione sulla A13. Numerose auto con i parabrezza in frantumi sono rimaste ferme in autostrada.
2: Lo sport. Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò conferma l'esistenza di una trattativa anticipata in esclusiva da Sky Sport con Pep Guardiola per la panchina della nazionale, anche se non è ancora arrivato il momento delle risposte definitive. In merito alla panchina azzurra, Sky Sport interviene anche il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. Sentiamolo.
4: Deciderà chi deve discendere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. da AgriService, come sempre. Ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

E ci siamo, 11:10, cara family, siamo qua on air in diretta, il collage in vostra compagnia. Ci teniamo ovviamente compagnia grazie anche alla musica, quindi richiedete la vostra canzone 0122 64 04 46, il telefono fisso al quale chiamare. Poi abbiamo il numero WhatsApp 351 851 66 33, questo è il nostro contatto al quale inviare un messaggio di testo piuttosto che un bel vocale, così sentiamo anche la tua voce mentre fai magari anche una dedica e fai sapere che appunto in questo momento stai pensando ad una persona alla quale vuoi bene. E poi vi ricordo che Radio Dora la potete ascoltare sul canale DAB 12B in tutta la regione Piemonte, in FM sul Piemonte occidentale, nel mondo intero grazie allo streaming. Vai su radiodora.it cliccando Radio Dora Live, idem la nostra applicazione, ascoltaci sempre ovunque tu vada con l'applicazione gratuita di Radio Dora, scaricabile direttamente sul tuo smartphone. Sonia Carella con voi, questo è il collage in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13. E allora abbiamo la nostra prima richiesta della seconda parte del collage. Salutiamo l'uomo delle 11 che tra le altre cose oggi era super, come dire, contento di aver sentito la Colette in qualche maniera, quindi vuole proprio dedicare a lei la prossima canzone, Alessandra Amoroso con Notti Blu, e dice, ovviamente ci manda anche i suoi saluti, la vita è tutta una questione di comunque, perché comunque vada bisogna andare avanti sempre. Buongiorno, questa è la massima che ci ha mandato Igor, è vero, e ovviamente saluta me e saluta la family. Cara Colette, questa è per te, arriva Alessandra Amoroso.

saluto a Francesco che ci ascolta mentre è alla guida, vuole dedicare a tutta la family la prossima canzone. Arriva Attenti al lupo di Lucio Dalla, super simpatica come canzone, molto bella.

Allora, la Colette ci dice che non riesce tanto a sentire bene. Beh, spero che allora riesca a sentire però questa, già che ti stiamo per passare la tua canzone, la tua richiesta. Dice: in giro ci sono dei lavori vicino. Lo so, e quando uno è in giro così, le vedi, lei si mette le cuffiette con l'applicazione, ci ascolta dall'altra parte del mondo e resta in nostra compagnia. Allora facciamo suonare Ultimo con Supereroi, ovviamente per tutti gli amici italiani, ma soprattutto anche per Igor.

0: profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
1: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
0: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
2: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
4: Piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutto

Allora, prossima richiesta, la nostra amica Michela, buongiorno, ecco chi ci saluta con un ciao lunghissimo e tanti sorrisi, grazie. Buongiorno a tutta la family di Radio Dora, oggi ho voglia di sentire una canzone di Adriano Celentano, L'emozione non ha voce. Buona giornata a tutti quanti, grazie, la facciamo suonare per te qua su Radio Dora, ciao Michela.

E continuiamo con le richieste qui su Radio Dora con la Family in ascolto. Il prossimo a chiedere Céline Dion mentre fa le pulizie, tra le altre cose. C'è un po' ascolto la radio, un po' insomma faccio le pulizie, ma penso che lo faccio tutto insieme in realtà, perché poi fare le pulizie di casa con la musica ci va, perché ci dà un po' di ritmo, ci distrae, così come quando uno magari lavora, però a maggior ragione quando uno fa le pulizie di casa, cioè in silenzio è la morte. Io veramente già fatico, cioè mi piace avere la casa pulita in ordine, però comunque è una fatica tenere la casa appunto in ordine e quant'altro. Poi c'è chi si rilassa, e quella è una specie di essere umano che veramente esiste, ma dovrebbe essere sottoposto a studio probabilmente per capire qual è il segreto, mentre uno si fa un mazzo pazzesco e se ci si rilassa non si sa. Così come quelli che dicono amo pedalare in montagna in salute, sì, ma cioè in salita ma ti vengono due gambe così, ti bruciano tutti i muscoli, sì, ma l'adrenalina non puoi capire, infatti non lo capisco, aiutatemi a capire. Vabbè, dai, scherzi a parte, comunque noi ti teniamo compagnia mentre metti a posto i sistemi casa, ci ascoltiamo Céline Dion, la tua richiesta, un abbraccio a te.

0: Sono le 11 e 36 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Tragico incidente stradale nella notte a Cuneo. Un giovane di 25 anni ha perso la vita poco dopo le 2 lungo la strada provinciale 25 in via Villa Falletto. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo stava rientrando a casa quando, per caso ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo. L'incidente sarebbe avvenuto senza il coinvolgimento di altri mezzi. L'auto è uscita autonomamente di strada, finendo in un fosso al lato della carreggiata e schiantandosi violentemente contro un muretto. La Corte di Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado nei confronti di Marco Tosarini, 41 anni, condannato per la tratta rapina culminata nell'accoltellamento del figlio del titolare di un market di via Onorato Vigliani nel quartiere Mirafiori Sud. I giudici hanno rideterminato la pena in 2 anni e 1 mese di reclusione e 400 euro di multa, dopo aver riconosciuto l'attenuante generica equivalente all'aggravante contestata nel capo di imputazione relativo alla tentata rapina aggravata. Via libera al provvedimento che definisce le aree idonee al fotovoltaico in Piemonte, pannelli solari e tutela dei terreni agricoli. La regione approva così la legge. Per la maggioranza una misura equilibrata, le opposizioni non hanno partecipato al voto ma chiedevano più coraggio nelle scelte. Sono aperte fino al 10 di settembre le candidature per aspiranti tutori volontari di minori stranieri non accompagnati. Al ruolo possono candidarsi cittadini italiani o stranieri, comunitari e non, che saranno selezionati e formati per essere inseriti nell'elenco del Tribunale per minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta. Calcio. Il Torino continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un nuovo portiere. Nelle ultime ore ha intensificato i contatti per Dominik Livakovic, portiere croato. La dirigenza granata avrebbe avviato un confronto con gli agenti dell'estremo difensore per valutare la fattibilità dell'operazione. Ora ci sarà anche un confronto con il Fenerbahce, proprietario del cartellino. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
2: Big Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
0: Ci siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
2: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: E il nostro caro amico Augusto, mentre lavora, ci ascolta e vuole ascoltare appunto la prossima canzone. Un super abbraccio a te, grazie per la tua richiesta.

E c'è prima Luciana, eccola qui, buongiorno. Posso chiedere, tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore? Nicolò Filippucci, assolutamente, ce l'ascoltiamo subito. Un super abbraccio a te e buon lavoro, grazie per la tua richiesta.

Invece abbiamo anche il nostro caro amico Mario, eccolo qua. Ciao Sonia, buona giornata. Born to be alive. Va bene, ce l'ascoltiamo. Una bella scelta, dai, per quest'ora. Ciao Mario.

Allora, questa sera occhi al cielo, ragazzi. Ebbene sì, continuano i passaggi super luminosi della Stazione Spaziale Internazionale, l'ISS, e oggi 22 luglio a partire dalle 21:34 a nord-ovest la ISS sarà darà spettacolo praticamente in tutta Italia, quindi ci sarà questo splendido transito visibile ovviamente lungo tutto il nostro stivale ad occhio nudo. Se avete cieli sereni e quindi bisogna essere puntuali segnatevi l'ora, ho detto 21:34, quindi 9:30 di stasera tutti a guardare col nasino in su il cielo, perché ci sarà il passaggio. Ben 8 minuti circa durerà questo passaggio della Stazione Spaziale Internazionale, quindi la ISS sarà facilmente riconoscibile in quanto sarà, diciamo, un punto molto brillante nel cielo che non è che brilla come una stella, nel senso non è che sfarfalla in quel senso lì, sarà ovviamente una luce fissa però riconoscibile, quindi vediamo un attimino. No, vabbè, qui bisogna capire, c'è tutta la mappa, però non possiamo dare tutte le indicazioni. Vabbè, ragazzi, non lo so, nord-ovest comunque, quindi occhi al cielo, sperando che appunto il cielo resti comunque limpido e sgombro dalle nuvole, e chissà che se insomma stasera riusciamo anche ad osservare la Stazione Spaziale Internazionale. Ormai ci siamo visti tutti i satelliti di Starlink, le cose, almeno la Stazione Spaziale ci può stare, dai.

0: Sono le 12 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Ben trovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Un incidente di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Sono in arrivo pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia.
1: Un uomo di 63 anni, custode in un'azienda elettromeccanica a Crespellano Bologna, ha messo in fuga dei potenziali ladri sparandogli con una Magnum calibro 357. E la 63enne aveva il porto d'armi scaduto dal 2014 e lavorava irregolarmente per la ditta. Ha raccontato che stava perlustrando armato l'azienda quando si è trovato davanti un uomo che con un muletto portava bobine di rame verso un furgone con i complici. Si è sentito minacciato e ha sparato mancandoli.
2: Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, durante l'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, ha dichiarato: insieme al ministro degli esteri saudita il 28 e 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'alleanza globale per la soluzione a due stati. Daremo un nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso. La riunione, ha aggiunto, avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili, cruciale per rafforzare la prospettiva di pace.
1: Undicesima notte consecutiva di raid americani sull'Iran, con lo scopo ribadito dal CENTCOM, comando centrale americano, di degradare le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Intanto i ministri esteri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico riuniti a Manila e la segretario di Stato Rubio ha detto: se creiamo un precedente in Medio Oriente dove uno Stato può decidere di controllare una via d'acqua internazionale, imporre pedaggi e far saltare le vostre navi se non pagate, creiamo un precedente molto pericoloso.
2: Via libera definitivo del Parlamento della Francia al disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni. Si tratta di una prima assoluta a livello europeo. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 1 settembre. L'obbligo della norma è tutelare la salute di bambini e adolescenti. La riforma, voluta dal presidente Macron per lottare contro il far west dei social network, è stata approvata dall'Assemblea nazionale con 279 voti favorevoli e 81 contrari, dopo il semaforo verde del Senato.
1: Un incidente, non il primo, quello reso noto da OpenAI, destinato a far ragionare ancora di più sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale e il tema della sicurezza. Per la prima volta, secondo quanto comunicato dall'azienda, due modelli particolarmente avanzati sarebbero riusciti a superare autonomamente i limiti imposti in un ambiente di test progettato per tenerli isolati da internet.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'Asta del Mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
7: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
8: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
9: La Trattoria dei Colori. Cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino. Leggere, piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
8: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa. Con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
10: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.
11: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
12: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

Ed eccoci qua ancora con il collage alle 12:11 minuti. Ci avviciniamo all'orario di pranzo, ma noi continuiamo a suonare la buona musica di Radio Dora, perché si sa che su Radio Dora suona la musica giusta ad ogni ora. E allora richiedi la tua canzone chiamando lo 0122 64 04 46 o inviando il tuo messaggio al nostro numero WhatsApp 351 851 66 33. Sonia Carella con voi con il collage dalle 10 alle 13. Abbiamo musiche da ascoltare, quindi partiamo con Rafael Gualazzi e poi restiamo ancora un pochino con Occhi alle Stelle, perché abbiamo già visto come stasera passerà la stazione spaziale internazionale, appunto così nei cieli italiani, alle 21:34 per 8 minuti, quindi tutti qua, ma ci sono altre novità a riguardo.

è stato appunto riprogrammato questo nuovo lancio suborbitale di Starship, questo sistema di lancio di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna ma anche verso Marte, ed è fissato a 00:45 ore italiane del 24 di luglio dalla base Starbase in Texas, e sarà il 13° test, quindi assolutamente fondamentale poi per verificare il corretto funzionamento degli innovativi motori Raptor, che hanno poi finora subito numerosi malfunzionamenti, insomma tutti gli occhi puntati su Elon Musk e lì glielo aiettano sempre. Comunque inizialmente, tra virgolette, si scherza, comunque inizialmente era stato programmato il 17 di luglio, il lancio era stato abortito poi pochi istanti prima proprio per via di questa anomalia di almeno 2 dei 33 motori che spingono il primo enorme stadio denominato Super Heavy. E il CEO di SpaceX, appunto Elon Musk, aveva poi affermato su X che i motori sarebbero poi stati sostituiti, e ora l'azienda ha comunicato la nuova data proprio per il test, che dovrà verificare alcuni importanti aggiornamenti sia di hardware che di software dei due stadi del lanciatore. Quindi Super Heavy e la nave detta Starship, che poi in futuro dovranno trasportare anche equipaggi. Quindi questo 13° volo suborbitale è per molti versi simile al precedente test di maggio, che si era concluso con un parziale successo ma aveva registrato anche numerose anomalie proprio dei motori Raptor. E quindi il lancio avverrà all'interno di una finestra temporale di 90 minuti e durerà poco meno di 60 minuti, durante poi i quali primo stadio dopo la separazione seguirà, diciamo, una manovra di rientro controllato in mare, mentre Starship seguirà alcune riaccensioni dei motori nello spazio e il rilascio di 20 satelliti Starlink V3. La nuova generazione di satelliti è per la costellazione di connessioni internet, quelle tipiche, insomma, di Elon Musk, quelli che vanno in giro per i nostri cieli in formazione così a trenino, che va così, va.

0: Sabato 25 luglio, Notte Bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti, DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni nel cuore del centro storico. In Piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Non prendere impegni, sabato 25 luglio ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
1: Vivi Giaveno, dove l'estate comincia davvero!
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Fatti sentire.
5: Fatti sentire.
4: Fatti vedere.
5: Fatti conoscere.
4: Fatti seguire.
5: Fatti notare.
6: Fatti desiderare.
7: Fatti provare.
8: Fatti cliccare.
9: Fatti comprare.
10: Fatti amare.
11: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
12: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
13: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
14: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
15: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
13: Anche su TV.
16: Smartphone.
17: Smart speaker.
13: Smart TV.
17: Tablet.
13: Computer.
18: Al bar, in auto, in bici.
13: In negozio.
18: In palestra.
13: A casa, in ufficio.
18: Al parco, al mare, al mondo.
19: Non hanno scampo.
20: Anche se non hanno campo.
21: La radio rende.
22: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo. Radio.
23: Chiedono la canzone di Eros Ramazzotti. Direi che questa è l'occasione proprio per ascoltare l'ultimo brano di Eros insieme a Max Pezzali, Come nei film. Ce l'ascoltiamo.

0: Buongiorno Johnny, come
1: Buongiorno,
0: stai?
1: Carissima Sonia, Wonder Life dei Dire Straits, dedicata a tutti voi di Radio Dora e a tutta la family.
0: Ok.
1: Grazie e buon proseguimento di giornata. Ciao ciao.
0: Ciao a te carissimo. Allora, hai scelto veramente un bellissimo brano. Ti ringrazio anche perché prima avevi scritto all'inizio programma: ecco, meno male che ci sei, la tua voce mi dà sollievo. Ecco, quando mi mandate questi messaggi per me veramente sono molto appaganti, perché danno veramente un senso al mio lavoro. Quindi grazie, grazie per essere sempre presente, Johnny, come grazie a tutti gli altri che ogni giorno ci seguono, ci sostengono e dicono a tutti che ascoltano Radio Dora. E allora, giusto perché adesso mi è partito proprio il clock, ci ascoltiamo l'ora esatta, un po' di pubblicità e poi arrivano i Dire Straits con Walk of Life. Ciao Johnny, grazie.
2: Sono le 12 e 35 minuti. Di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
3: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
2: Quindi non solo edilizia?
3: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
2: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
3: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
2: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
4: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
5: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
6: Sì!
5: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Buongiorno Vera, come stai?
1: Una foto della Sacra, ciao Sonia.
0: Ciao.
1: Che sembra l'Avalon.
0: È bellissima.
1: La nostra Avalon piemontese. Vuoi mettere? È veramente bella.
0: Brava.
1: Ok, dai, buon tutto e mettimi quello che puoi. Ciao, da Vera, dalla Val Sangone. Ciao, ciao.
0: Ciao carissima, una foto meravigliosa, davvero. Grazie anche per la tua richiesta e ti auguro un buon pranzo. Arriva Annalisa per te.

Il buon Harry Style con Sing of the Time, tanta roba. Va bene, dai, allora, ultima curiosità, insomma, di questi giorni estivi e spazio, perché il prossimo 5 agosto intorno alle 8:35 ora italiana, un pezzo del razzo Falcon 9 di SpaceX potrebbe proprio impattare sulla Luna. Secondo poi i calcoli degli esperti, il detrito spaziale dovrebbe poi colpire il nostro satellite vicino al cratere Einstein, in una zona illuminata tra le altre cose dal sole e situata verso il bordo occidentale del disco lunare. Quindi non so se magari qualcuno di voi ha un'attrezzatura tale da poterlo osservare, magari è anche, insomma, come dire, spettacolare potrebbe essere questo impatto. E quindi Falcon 9 era stato lanciato a gennaio dello scorso anno dalla Florida con a bordo due lander lunari, il Blue Ghost dell'azienda Firefly Aerospace e di Resilience, che invece è giapponese. E poi un team di 23 astronavi ha infatti realizzato uno studio, per ora non ancora sottoposto a revisione da parte degli altri esperti, comunque con tutte le previsioni, invitando la comunità scientifica e professionisti, gli appassionati, proprio a puntare gli strumenti verso la Luna per osservare questo evento. Quindi assolutamente nulla da preoccuparsi, si intende, non c'è pericolo ovviamente per noi che siamo qui sul nostro pianeta Terra. L'impatto, di cui sappiamo data e ora, permetterà però di studiare in tempo reale cosa succede subito dopo una collisione e di capire meglio gli eventuali rischi che la spazzatura spaziale comporta per il nostro satellite.

Ragazzi, ci salutiamo così sulle ultime note di Michael Bublé con Moon Dance e ci ritroviamo domani, sempre a partire dalle ore 10 qua su Radio Dora. Vi lovo tutti quanti, ciao da Sonia Carella, Family, mi raccomando, passate una buona giornata, vi voglio sintonizzati domani, per adesso c'è Rispa posa pranzo e musica non stop per tutta la giornata. Ciao Family, da Sonia Carella.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per Borgate dal Vivo 2026, domenica 26 luglio alle ore 21:30 a Matti alla ex discarica Storia dei nostri cieli con Adrian Fartad, performance teatrale, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Mercoledì 29 luglio alle ore 21:30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Sveglia Ginevra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Giovedì 30 luglio alle ore 18 al Forte di Exil, Banda Cadabra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni e per prenotazioni www.borgatedalvivo.it. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 23 luglio, serata di Milonga e Tango Argentino. A Villar Focchiardo, sabato 25 luglio, Sant'Anna, concerto di Sant'Anna a cura della Filarmonica, alle ore 21. Domenica 26 luglio, alle ore 11, festa alla Cappella di Sant'Anna. Domenica 26 luglio, alle ore 16, ai Castagni di Sant'Anna, festa dei Castagni, a cura della Filarmonica. A Condove, venerdì 24 luglio, festa patronale, concerto di gala dell'Unione Musicale Condovese, alle ore 21. Sabato 25 luglio, festa patronale, quizzone, serata di giochi e divertimento a cura dell'Unione Musicale Condovese e della Proloco. Domenica 26 luglio, festa patronale, messa patronale alle ore 10 e serata a cura della Proloco alle ore 21. Al Cinema Faro di Southend Hulks, venerdì 24 luglio, Odissea, Disclosure Day. Sabato 25 luglio, Toy Story 5, Terapia di Famiglia, Odissea. Domenica 26 luglio, Toy Story 5, Terapia di Famiglia, Disclosure Day. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 320 0766 226. Ad Avigliana, dal 23 al 25 luglio, 33esima edizione del Due Laghi Jazz Festival in Piazza Conterosso. Domenica 26 luglio, serata danzante al Parco Alveare Verde. A Susa, presso il Museo Civico Castello di Adelaide, Borgate dal Vivo presenta venerdì 24 luglio alle 21:30 Casa di Lego in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 25 luglio alle ore 21:30 Fuori, spettacolo di teatro in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino. Fino al 30 agosto è possibile ancora visitare la mostra Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Ogni sabato mattina fino a settembre dalle 8:30 alle 9:30 risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni 351 30 78 654. A Giaveno, mercoledì 22 luglio, Cinemiamo, storie e curiosità sul cinema presso l'Anfiteatro Anna Franca alle ore 21. Mercoledì 22 luglio, la Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 23 luglio, Baby Dance al Parco Comunale dalle ore 10. Giovedì 23 luglio, Teatro Disturbo in Piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 24 luglio, Ballo sotto le stelle, Piazza Mautino alle ore 20. Venerdì 24 luglio, la Congrega dei Poeti Moderni all'Anfiteatro Anna Franca alle 20:45. Sabato 25 luglio, Notte Bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti e DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. In Piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Dal 26 luglio al 2 agosto, 13esimo Mendelssohn Festival presso la Chiesa dei Batù. Per estate dal mese 2026, domenica 26 luglio dalle ore 17 alla Villa Romana, visite guidate a cura dell'Associazione Arca, a seguire Apericene Jazz Festival. La Proloco di Mattie organizza per sabato 25 luglio concerto Angeli di Strada con Apericena. A Bardonecchia, Festival Frontiere Future 24 e 25 luglio. Sul palco di Piazza Don Bellando in Borgo Vecchio, incontri per parlare di Cina, Stati Uniti e Medio Oriente, ma anche di Italia. Informazione, uno sguardo al passato, agli anni bui del terrorismo, all'omicidio di Guido Rossa, operaio a Genova, ma anche capace alpinista innamorato delle montagne di Bardonecchia. Con giornalisti, opinionisti, voci diverse, per cercare di comprendere un po' dove sta andando il mondo. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 9 agosto, mostra fotografica Risvegli di Chianocco Click Club. Per informazioni dettagliate 011 43 21 015. La Proloco di Exil lancia un contest fotografico, Un giorno qualunque, la bellezza della quotidianità diventa protagonista. Racconta con una fotografia la bellezza nascosta in un giorno qualunque. Il contest è aperto a tutti, senza limiti di età. La partecipazione è a offerta libera. Inviare le fotografie all'indirizzo contestfoto26@gmail.com entro il 31 luglio. La premiazione si terrà domenica 9 agosto a San Colombano durante la festa. A Venaus il 24, 25 e 26 luglio Festival Alta Felicità. Informazioni dettagliate su www.altafelicita.org. Domenica 26 luglio, festa alla Gorpone organizzata da ADS Pescatori Valcenischia. Al Sestri Air dal 21 al 25 luglio, Sestri Air Sport Awards, rassegna cinematografica dedicata alle imprese sportive dei più grandi atleti a livello mondiale di tutte le discipline. Dal 25 luglio al 9 agosto, mostra Ecosostenibilità a 2035 metri presso l'Ufficio del Turismo con ingresso gratuito. Sabato 25 luglio, aspettando la festa di Regina Pacis, concerto del gruppo 4 quarti presso il Cinema Faiteve con ingresso gratuito alle ore 21. Domenica 26 luglio, festa della Cappella Regina Pacis. Domenica 26 luglio, presentazione del libro Farina del nostro sacco, storia, voci e narrazioni attorno al mulino di Buriasco, presso Casa Olimpia alle ore 17:30 con ingresso libero. Dal 25 luglio al 23 agosto apertura telecabina Sestri Air Faiteve. A Sauze Tuvix da venerdì 24 luglio a domenica 23 agosto Fiera del Libro, tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30 al Parco Giochi Comunale. Sabato 25 luglio serate informative del CAI. Lo scultore valsosino Maurizio Perron si racconta alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. A Coazze dal 24 al 31 luglio, Ecomuseo dell'Alta Valsangone mostra La voce in copertina, viaggio nell'immaginario del vinile italiano attraverso le copertine di un'icona della musica, dedicata alla pluridecennale produzione discografica di Mina. Ingresso libero presso l'ufficio turistico. Sabato 25 luglio alle ore 17 alla Biblioteca Comunale Libri in Terrazza, presso Casa Tonda, Vivi Tonda, passeggiata merenda e falò di San Giacomo. Alle ore 17 al Palafeste, ripetizioni d'amore, spettacolo. Domenica 26 luglio in Borgata Marone, all'indirizzo Borgata in Festa. Axel Eventi, sabato 25 luglio alle ore 21, Respiro nel Canto, musica e ambiente, col coro al Picozzi Valsusa, concerto a Bardonecchia Melezzè presso la chiesa di Sant'Antonio Abate. A Ferrara Moncenisio, domenica 26 luglio dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 14, intagli e decora il tuo bastone, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. La Prologue di Chiomonte organizza per sabato 25 luglio Academy Choir Gospel ai Giardini Levis. Domenica 26 luglio Estemporanea Pittori in Strada, seconda edizione. Fondazione Accademia di Musica presenta Musica d'Estate, 31esimo International Summer Music Festival, 29 concerti, 4 talk, musica classica, con ingresso libero fino al 30 luglio a Bardonecchia. Per informazioni dettagliate contattare il numero 348-699-4363. A cura dei Parchi Alpi Cozie, fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu di via Roma 88 a Salbertrand. Mercoledì 22 luglio, passeggiata per famiglie. Risolvere enigmi in lingua francese. A Salbertrand, giovedì 23 luglio alle ore 16, Natura in Musica, Anou. Visita guidata in lingua francese con accompagnamento di musica occitana. Informazioni e prenotazioni al 328-4730-692. A Bardonecchia, giovedì 23 luglio alle ore 21 al Palazzo delle Feste, Lupi e quasi lupi, incontro tematico con Elisa Ramassa. Mercoledì 29 luglio, passeggiata e visita in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Ormean. A Salbertrand, domenica 26 luglio alle 15:30, Barba Barbetti, Canapa e Cappelli, visita teatralizzata all'Ecomuseo Colombano Ormean, gratuito. Ulteriori informazioni su www.parchialpicozie.it. In occasione dei festeggiamenti Colombano 500, 500 anni del Pertius di Colombano Romean, venerdì 24 luglio ad Exil, proiezione del film Il Buco di Michelangelo Frammartino, alle ore 21:30 al Centro Incontri. Sabato 25 luglio a Exil, passeggiata notturna La Canzone di Colombano, a cura della Prolocco, alle ore 20 in frazione Cels. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Ad Ulx, venerdì 24 luglio alle ore 17:30 in piazza Garambois, evento enogastronomico Carbonara Festival. Sabato 25 luglio alle ore 8 in piazza Garambois, via Roma e via Faure Rollan, mercatini in strada. Domenica 26 luglio dalle 14 alle 17 Jardin de la Tour, attività per bambini, bolle giganti. Dalle 8 alle 18 in piazza Garambois, via Roma e via Faure Rollan, mercatini in strada. A Cesano Torinese fino al 30 agosto apertura Museo Casa delle Lapidi con la mostra La Sedia Racconta. Mercoledì 22 luglio serata cinema presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Dal 25 luglio al 9 agosto mostra fotografica di Giorgio Negro presso Sala ATL. Sabato 25 luglio Cesana by Night, serata di musica con DJ set in piazza Vittorio Amedeo e gioco a sorpresa alle ore 21. Il 25 e il 26 luglio Noon Camp 2026, musica e camping. Località La Coche con stand attività e sport. Alla Sacra di San Michele, sabato 25 luglio, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per ulteriori informazioni www.sacradisanmichele.com. A San Giorgio, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna in frazione città. Al Forte di Exil, domenica 26 luglio, Piccoli Mondi, festival di teatro per famiglie. Il 25 e il 26 luglio, mercatini di prodotti locali. Per informazioni, contattare il numero 327-6262304. Al cinema Sabrina di Bardonecchia, mercoledì 22 luglio, Michael, Anne, storia di una gallina. Giovedì 23 luglio, Toy Story 5, terapia di famiglia. Venerdì 24 luglio, Minions and Monsters, Odissea. Sabato 25 luglio, Odissea, terapia di famiglia. Domenica 26 luglio, terapia di famiglia, pecore sotto copertura, Odissea. Lunedì 27 luglio, Election Day, Disclosure Day. Martedì 28 luglio, Odissea, ricchi da morire, delitti in famiglia. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio di magazzino, sede di lavoro Sant'Ambrogio di Torino, barista, sede di lavoro Condove, addetto addetta al cablaggio e alla saldatura di circuiti stampati, sede di lavoro Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino, Avigliana e Pinerolo.
6: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. Abruzzolo, strada statale 25 o Arrosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
2: Summer Events 2026, venerdì 24 luglio, secondo raduno tuning, Automoto. Sabato 25 luglio, Touring Band, cover classici italiani.
7: Sta per partire Pausa Pranzo, un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Segnaliamo rallentamenti sulla statale 34 del Lago Maggiore per la presenza di alberi sulla carreggiata in prossimità di Cannero, in direzione Gravellona-Toce. Per il solo traffico intenso segnaliamo code a tratti sulla statale 28 del Colle di Nava, tra Cevo e Nucetto in entrambi i sensi di marcia, e sulla statale 231 di Santa Vittoria, Sant'Antonio in entrambe le direzioni. Infine si viaggia incolonnati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 209 nel comune di Bioglio e sulla provinciale 505 nel comune di Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
3: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
2: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
3: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
2: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
4: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
5: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
4: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.

0: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 38 minuti.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Un'apertura gratuita per tutti accompagnerà l'arrivo di Paesaggi da Sogno, Dreamscape, la nuova mostra al MAO, Museo d'Arte Orientale di Torino. L'appuntamento è in programma il 23 luglio alle ore 18, quando il pubblico potrà visitare liberamente l'esposizione in anteprima rispetto all'apertura ufficiale prevista per il 24 luglio, che sarà visitabile fino al 29 novembre 2026. Il progetto è dedicato alla celebre serie Le 53 stazioni della Tokaido di Utagawa Hiroshige, tra le opere più rappresentative dell'arte giapponese dell'Ottocento e appartenente alla collezione Unicredit. Proseguono gli appuntamenti del Festival Occitamo. Giovedì 23 luglio alle 21, presso il quartiere a Saluzzo, Federico Buffa propone Olimpiadi tra guerra e pace, un appuntamento che esplora la connessione profonda e complessa tra lo sport olimpico e le tematiche universali come la guerra e la pace. Attraverso il racconto della storia delle Olimpiadi, nate come strumento di promozione della pace nel mondo, emerge come esse siano spesso state negli anni influenzate dagli scenari geopolitici, dalle tensioni e dai conflitti internazionali. Giovedì 23 luglio alle 21, presso la sede della Società Agricola Operaia di Pianfei, in piazza Caduti 3, si terrà la presentazione del romanzo Come fragole rifiorenti, dell'autrice Stefania Di Luce, pubblicato da Primalpe. A condurre la serata sarà Miriam Casai, socia dell'associazione, che accompagnerà il pubblico in un dialogo diretto con l'autrice. Da giovedì 23 a domenica 26 luglio la seconda edizione di Passaggi abbraccia Monbasiglio, tradizioni antiche e moderne, contaminazioni elettroniche, incontri, identità sonore, capaci di unire le comunità. Si inizia giovedì 23 luglio con musica in piazzetta alle ore 21 in Santa Croce nel centro storico di Monbasiglio con il concerto Jet Tape, un'unione artistica tra la cantante Arianna Cibonfa e il chitarrista Maurizio Malano, entrambi musicisti jazz, amanti del repertorio cantautorale italiano degli anni 50 e 60. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
4: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
5: Hai visto? Sarà una L?
6: Ma no, come minimo è una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Il genio dell'asta del mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
9: Sabato 25 luglio, Notte Bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti e DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni nel cuore del centro storico. In Piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Non prendere impegni, sabato 25 luglio ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
10: Vivi Giaveno, dove l'estate comincia davvero!
11: Radio Dora. Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà.

0: Sono le 14 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la politica. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Una decisione che ha causato tensioni in aula al Senato con i senatori del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo. I parlamentari hanno protestato con cartelli con la scritta fuori le chat e la presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta che è ripresa poi intorno alle 12. Dopo il voto della giunta, la pratica passa all'aula di Montecitorio che emetterà il verdetto definitivo.
1: La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. Ho trovato irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia, senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità, ha detto oggi la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista al giornale. Il primo cittadino replica: non dobbiamo darla vinta agli antagonisti.
2: È stato travolto da un'auto mentre ieri notte percorreva in monopattino privo di luce e senza casco una strada in Oltre Poppavese. Un ragazzo di 16 anni, libico e residente a Stradella, è morto in un incidente stradale poco prima della mezzanotte in località Cardazzo a Bosnasco nel Pavese. Alla guida dell'auto che andava nella stessa direzione del giovane, un 73enne, l'impatto è stato violentissimo.
1: Escalation in Medio Oriente. L'Iran avverte: attaccheremo gli interessi degli Stati Uniti e i paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari, un'azione che Teheran considererebbe come un'estensione del conflitto. L'avvertimento giunge dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato di attaccare infrastrutture nucleari come quella di Pecax Mountain.
2: Continuano a correre i prezzi dei carburanti in Italia mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi con il grande esodo di agosto ormai alle porte. La situazione per le tasche di chi viaggia in auto si fa sempre più complicata. Secondo i dati del Mimit, la benzina self-service arriva ad una media di 1,949 euro al litro e il gasolio a 2,124 euro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20 euro con una media di 2,196 euro al litro.
1: OpenAI lo ha definito un incidente informatico senza precedenti. Un agente di intelligenza artificiale è riuscito a uscire dall'ambiente isolato nel quale era stato confinato, ha ottenuto l'accesso a internet e ha violato i sistemi di Hugging Face, una delle principali piattaforme mondiali per la condivisione di modelli e dataset di intelligenza artificiale. L'azienda ha avvertito che episodi simili potrebbero diventare più frequenti.
3: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
7: Piscina comunale di Susa.
6: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
7: Per il tuo divertimento, scivoli

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Correnti associate a una saccatura depressionaria sul Baltico interesseranno le regioni alpine, portando aria più fresca e solo in parte instabile al nord-ovest, che si trova più ai margini. A parte qualche annuvolamento e locali rovesci, soprattutto in questi giorni, le condizioni del tempo torneranno in gran parte soleggiate, con caldo attenuato e asciutto. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino con annuvolamenti tra pianure e colline, primi tratti vallivi del cuneese, torinese e biellese, più estesi sul cuneese. Per il resto, più soleggiato. Nubi in diradamento in giornata, condizioni in gran parte soleggiate con nubi sparse e addensamenti sui pendii montani del cuneese, torinese e biellese. Precipitazioni assenti, temperature minime in calo in montagna sui 12-17 gradi, massime in lieve calo sui 24-28 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con qualche banco nuvoloso al primo mattino sulle zone orientali. In giornata, cumuli sparsi in montagna. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie sui 13-18 gradi. Massime in lieve aumento sui 25-29 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con cumuli sparsi in montagna. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve calo sui 12-16 gradi. Massime stazionarie sui 25-29 gradi.
2: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
4: Oh!
3: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 37 minuti.
1: Vivi l'estate! Ad Almise è tutto pronto! Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend. Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle, grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle. Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana. A cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas. Adrenalina pura, a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
2: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.
3: Hai visto? Sarà una L.
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Oh, il genio dell'Asta del Mobile.
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo. E tu?
8: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
9: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di Alta Felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.
10: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: pausa pranzo oggi termina qui e vi dà appuntamento domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, sta per iniziare Drive Time.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Tragedia a Monterotondo. Un bambino di 5 anni è morto stamattina mentre si trovava in una piscina di un centro estivo del comune alle porte di Roma. Il piccolo si trovava nell'acqua insieme ad altri 15 bimbi partecipanti a un centro estivo. Stando alle prime informazioni, verso le 11 si sarebbe immerso nella piscina esterna all'impianto coperto, una vasca per i piccoli, con l'acqua molto bassa. Poco dopo avrebbe accusato un malore e sarebbe affogato. Nonostante un disperato tentativo di rianimazione, per il minore non c'è stato nulla da fare. È morto prima di poter essere trasportato in ospedale. Causa e dinamica del dramma sono ancora in corso di accertamento.
2: Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato le 4 misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso per i 4 accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre del 2025. I 4 restano in carcere.
3: La Procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. Ho trovato irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia, ha detto oggi la premier Meloni. Il primo cittadino ha replicato: non dobbiamo darla vinta agli antagonisti. Sul caso è intervenuta anche la Croce Rossa, che ha precisato: i soccorritori sono intervenuti con manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillatore per tentare di salvare l'uomo.
2: Politica. I magistrati che lavorano al caso del Mastro non potranno usare le chat di cui avevano fatto richiesta. La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le conversazioni tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. La partita però non è finita, perché dopo il passaggio in Giunta il fascicolo approda ora all'Aula di Montecitorio, che emetterà il verdetto definitivo. La decisione ha scatenato la reazione del Movimento 5 Stelle, che ha occupato i banchi del governo al Senato in segno di protesta. Gli esponenti pentastellati hanno mostrato cartelli sui quali si legge "fuori le chat" e intonato cori "vergogna, vergogna".
3: Ora in Norvegia, nella piazza davanti alla palazzina del governo nel centro di Oslo, si è svolta stamattina la cerimonia per ricordare le 77 vittime del duplice attentato terroristico che colpì il paese 15 anni fa. 8 delle vittime morirono nella palazzina. Le altre 69 furono uccise sull'isoletta di Utøya, dove si svolgeva il campo estivo dell'Associazione dei Giovani Laboristi. L'attentatore Breivik agì spinto da ideologie neonaziste. È stato un attacco ai valori fondamentali su cui si fonde il nostro paese: i diritti umani, l'uguaglianza, la parità, la diversità e la tolleranza, ha dichiarato il primo ministro norvegese Støre nel corso della cerimonia.
2: Il commercio italiano cambia, si rafforza sul piano economico ma perde presenza fisica sul territorio. Tra il 2018 e il 2025, infatti, il numero complessivo dei negozi del commercio al dettaglio è passato da 666.479 a 570.313, con una riduzione del 14,4%. Si parla quindi di 96.000 attività commerciali perse in 7 anni. È la fotografia che emerge dal rapporto Confcommercio sul commercio in Italia, elaborato dall'Ufficio Studi della Confederazione.
3: È tutto, a più tardi.
4: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire, dire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
5: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
6: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera, con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con l'associazione del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
7: Che sapori!
8: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
9: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
8: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Big Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
12: E siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
11: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
13: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
14: Summer Events 2026, venerdì 24 luglio, secondo raduno tuning, Automoto. Sabato 25 luglio, Touring Band, cover classici italiani.
15: Sabato 25 luglio, Notte Bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti, DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni nel cuore del centro storico. In Piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Non prendere impegni, sabato 25 luglio ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 15 e 37 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
0: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

0: Sono le 16 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati, buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il presidente della FIGC Malagò ha confermato la trattativa in corso per provare a far diventare Pep Guardiola il prossimo CT dell'Italia. Malagò ha detto: era importante aprire un dialogo e tenerlo vivo. Guardiola ha un cachet importante, però in passato in nazionale si sono fatte delle eccezioni. Si attende la risposta dell'allenatore spagnolo. Intanto, oltre a Mancini e Pirlo, Malagò non esclude un nome a sorpresa. L'annuncio del CT sarà comunque a breve, ma forse non entro l'assemblea di giovedì della Lega Serie A. Phil Foden lega il suo nome a quello del Manchester City fino al 2030. È ufficiale il rinnovo di contratto per l'inglese. Nicolò Zaniolo ha rinnovato con l'Udinese fino al 2029 con opzione per il 2030. Alessandro si lega al Flamengo fino al 31 dicembre 2027. Importanti rinnovi in casa Roma. Dopo l'intesa ufficiale con Dybala, i giallorossi prolungano Cristante fino al 2028 e Mancini fino al 2029. 10 azzurri in totale, con Jannik Sinner a guidare la nutrita spedizione degli US Open. Per l'ultimo slam dell'anno, dal 30 agosto al 13 settembre, sono 8 gli italiani nel tabellone maschile e 2 le tenniste in quello femminile. Nell'entry list anche Alcaraz, alle prese con recupero dall'infortunio al polso, e Holger Rune, fermo da ottobre 2025 per una lesione al tendine d'Achille. Pallavolo, la nazionale non fa sconti e mostra la sua versione schiaccia sassi, travolgendo in 3-7 l'Olanda e aspettando ora Brasile o Giappone per le semifinali di sabato 25 luglio in Volley Nations League. Azzurre a tratti clamorosamente dominanti, 15 punti di Antropova, 11 per una Sila sublime MVP, ma grandi le prove di tutto il 6-1 italiano. Orro ispiratissima, centrali inarrestabili e la solita Fersino. NBA, la domanda più gettonata del basket americano, resta sempre dove giocherà LeBron James nel 2026-2027, ma nelle scorse ore un indizio social, poi smentito, che potrebbe aver svelato l'arcano sul canale YouTube dei Miami Heat, è comparsa per qualche ora la premiere alla conferenza di presentazione di LBJ programmata per il prossimo 27 luglio. Il video è stato rimosso, ma i dubbi sulla destinazione di James restano comunque. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: Secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
8: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sul raccordo Ivrea-Santiafra, Albiano e Ivrea in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia per traffico intenso. Sono presenti code fra la circonvallazione di Ulze e Bardonecchia in direzione Freius. Code per traffico intenso si registrano anche sulla A7 Milano-Genova fra Tortona e Castelnuovo Scrivia in direzione Milano. Infine la A21 Torino-Piacenza per lavori si rallenta fra Felizzano e Astiera in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
3: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
2: Quindi non solo edilizia?
3: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
2: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
3: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
2: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
4: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino, Avigliana e Pinerolo.
6: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
7: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
6: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
8: A Ferragosto festeggia con noi, con un ricco e colorato menù di pesce o di carne, e la sera giro pizza a soli 19 euro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

sembra vicino. Serenella, io voglio un bambino. Nei nostri giorni di primavera lo penseremo come una canzone. Serenella, ti porto al mare.

0: Sono le 16 e 36 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. A Cerresole Reale chiude la scuola più piccola d'Italia. Sentiamo il servizio di Elena Pelisetti.
2: A Cerresole Reale chiude la scuola più piccola d'Italia, solo due allievi. Fino a giugno contava due alunni, due fratelli. Facevano quarta e quinta in una cosiddetta multiclasse, programmi diversi ma seduti uno accanto all'altro con la stessa maestra. Ora il più grande frequenterà la prima media a Locana, a una ventina di chilometri più a valle, e lascerà il fratellino da solo.
1: Si è aggiunto anche un Canadair alle squadre dei Vigili del Fuoco che da ieri stanno provando a spegnere l'incendio divampato nel pomeriggio nella zona tra la cresta del Gridone e il Monte Limidario in Valle Cannobina nel VCO. Prima si è tentato di estinguere le fiamme con un elicottero, poi dopo il monitoraggio durante l'intera notte con l'arrivo del giorno si è aggiunto un ulteriore mezzo aereo. Il fuoco sta interessando circa 500 metri di prateria alpina. Incidente mortale alle porte di Cuneo, il borgarino Edoardo Manassero, la giovane vittima, aveva solo 25 anni, originario di Savigliano ma residente a Borgo San Dalmazio. Manassero è la 21esima vittima della strada dall'inizio del 2026 sulle strade del Cuneese. Indagini in corso sulla dinamica del sinistro. È stata trovata morta nella sua casa una donna di 36 anni nel suo appartamento a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. Secondo quanto riportato, si chiamava Daniela Florea. Il ritrovamento è avvenuto lunedì sera a seguito delle segnalazioni degli inquilini sospetti dal forte odore. Non sono chiari i motivi del decesso. Sul caso indaga la squadra mobile di Torino. Non si esclude nessuna ipotesi. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
0: La radio parla, emoziona, accompagna, e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di Alta Felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.
4: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
5: La Trattoria dei Colori. Cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino. Leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
4: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
6: A Ferragosto festeggia con noi, con un ricco e colorato menù di pesce o di carne, e la sera giro pizza a soli 19 euro.
7: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
8: piscina comunale di Susa.
7: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
8: Per il tuo divertimento, scivolare

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta

0: Sono le 17 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano non ce l'ha fatta Monica Esposito, la donna di 55 anni ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. La paziente, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all'ospedale maggiore dell'azienda USL di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all'ospedale civile di Baggiovara, dove è deceduta in mattinata.
1: Continua a tenere banco il caso di Mario Roggero. In seguito alla condanna decretata dalla Corte di Cassazione, Andrea Fossati, capogruppo PD in Consiglio Comunale a Piacenza, ha manifestato il proprio sostegno alla gioielliere italiano, ma ora rischia di essere destituito dal suo ruolo per un post social in cui emerge la sua presa di posizione. Il capogruppo piacentino ha spiegato: difendere Mario Roggero non significa difendere il Far West, significa chiedere più Stato prima, durante e dopo.
2: Tragedia stamattina in una piscina comunale di Monterotondo, vicino Roma. Un bimbo di 5 anni, mentre si trovava in acqua assieme ad altri 15 bimbi partecipanti a un centro estivo, ha accusato un malore. Inutili le manovre di rianimazione, attivato anche l'elisoccorso. Sul posto i carabinieri, che hanno avviato accertamenti per chiarire cause e dinamica.
1: Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata di oggi nella zona industriale di Galatone. La vittima è Antonio Giustizieri, di 58 anni, del posto, operaio del Sud Signal, azienda nel settore della sicurezza stradale, che ha sede sulla strada per Secli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'operaio sarebbe precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'interno del capannone aziendale. Vani i soccorsi. Sul posto gli ispettori dello Spesal e i carabinieri.
2: Decine di roghi stanno mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi in diverse province della Sicilia. Le sale operative della Protezione Civile e del Corpo Forestale stanno coordinando interventi su tutto il territorio regionale per fronteggiare le fiamme che minacciano aree rurali, periferie e importanti arterie.

0: e viarie. Sono stati impegnati diversi Canadair, uno partito da Cagliari. La situazione più critica si registra nella provincia di Catania, dove si contano ben 11 interventi, sgomberate oltre 100 persone nell'Agrigentino.
1: Aumenta il divario contributivo tra uomini e donne. Nel primo semestre 2026 le pensioni liquidate alle donne hanno avuto un importo medio di 1.048 euro, inferiore del 30,41% rispetto ai 1.506 euro medi delle pensioni liquidate agli uomini. Questa è la fotografia scattata dall'osservatorio INPS sui flussi di pensionamento, che rivela inoltre come il divario sia aumentato rispetto allo scorso anno. Conti alla mano, le pensioni degli uomini nel 2026 sono superiori di quasi 90 euro rispetto a un anno prima, mentre quelle delle donne sono rimaste ferme.
0: È tutto, a più tardi.
2: Visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
5: Sabato 25 luglio, Notte Bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti, DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni nel cuore del centro storico. In Piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Non prendere impegni, sabato 25 luglio ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
6: Vivi Giaveno, dove l'estate comincia davvero!
7: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
8: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

parentesi, ribaltamento, quel che succede qui in questo momento. Se penso all'arte, ne ho abbastanza, mi ha rotto il cazzo pure il cielo in una stanza. Se questa musica, che per voi è magnifica, per me è più bella, se va in classifica, tanto qui chi vuoi che se ne accorga. Se sono Mozart o solamente Morgan, non mi diverto più ad andare contro tutti. Signore e signori, ecco a voi i miei rutti.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano tra Borgodale e Rondissone verso Torino. Prudenza per un incidente anche sulla diramazione Ivrea-Santhià tra Albiano e l'interscambio Pavone in direzione A5 Torino-Aosta. Ci occupiamo quindi della tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per lavori tra Corso Regina e Bruere in direzione Piacenza. Infine, sempre per lavori sulla A21 Torino-Piacenza, si rallenta tra Felizzano e Asties in direzione Torino. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
4: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
3: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 17 e 35 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
4: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.
5: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di Alta Felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.

0: sono le 18 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
3: La cronaca si aggrava il bilancio dell'attentato di Modena del 16 maggio scorso. A due mesi dalla folle corsa di Salim El Kudri è deceduta questa mattina Monica Esposito. La donna, 55 anni, si è spenta nel reparto di terapia intensiva all'ospedale civile di Baggiovara dell'azienda ospedaliera Università di Modena. Quel pomeriggio Esposito si trovava insieme al marito sul marciapiede di Largo Porta Bologna quando furono travolti dall'auto condotta dal 31enne marocchino che piombò a forte velocità sui pedoni, provocando un bilancio drammatico di 8 feriti. Ora la posizione dell'indagato si complica. Nel reato di strage l'omicidio configura un aggravante a fronte del quale il giovane rischia l'ergastolo.
2: Si è sentito male mentre era in piscina insieme ai compagni del centro estivo. È accaduto questa mattina nella piscina comunale di Monterotondo, in provincia di Roma, ad un bambino di 5 anni che ha perso la vita. Il bimbo si trovava all'interno della piscina insieme ad altri circa 15 compagni del centro estivo quando ha accusato il malore. Immediati soccorsi, ma per il piccolo non c'è stato niente da fare. Cause e dinamica dell'evento sono in corso di accertamento. È solo l'ultima storia drammatica di una lunga serie che arriva proprio dalle piscine. Sono due negli ultimi giorni i bambini annegati.
3: Minacce, insulti e messaggi d'odio in un clima in cui si è attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa. L'Associazione Nazionale dei Magistrati ha lanciato l'ennesimo allarme per le continue intimidazioni

0: A seguito delle polemiche per la vicenda della condanna ad oltre 14 anni di carcere di Mario Roggero, in carcere per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo. E intanto la difesa del gioielliere di Grinzane Cavour ha presentato un'istanza anche al Tribunale di Sorveglianza di Milano per chiedere il differimento della pena, in attesa della definizione della domanda di grazia già presentata dalla moglie.
1: Continuano a correre i prezzi dei carburanti in Italia. Mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi, con il grande esodo di agosto ormai alle porte, la situazione per le tasche di chi viaggia in auto si fa sempre più complicata. Benzina a 1,949 euro e diesel vicino a 2,20 euro al litro in autostrada. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha dichiarato durante un question time alla Camera che verranno valutate le accise mobili quando il meccanismo entrerà in funzione.
0: Traffico intenso sulle principali strade italiane, cantieri ridotti al minimo e controlli rafforzati. In vista dell'esodo estivo, Viabilità Italia ha preparato il piano per agosto e settembre 2026, indicando le giornate più difficili per chi si metterà in viaggio e le misure previste per limitare code e incidenti. Il traffico aumenterà soprattutto nelle prime 2 settimane di agosto, quando milioni di persone si sposteranno verso le località di villeggiatura. Le situazioni più critiche sono attese nelle mattinate di sabato 1 agosto e sabato 8 agosto, entrambe indicate con il bollino nero.
1: Ciclismo: il belga Philipsen brucia allo sprint Schmid e Coij e si aggiudica la 17ª tappa del Tour de France, incerta fino alla fine. Caduta senza conseguenze per Pidcock. Crollo di Adam Yates, miglior gregario della maglia gialla Pogacar, arrivato al traguardo insieme agli altri big con quasi 9 minuti di ritardo.
0: È tutto, a più tardi.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Fatti sentire.
9: Fatti sentire.
8: Fatti vedere.
9: Fatti conoscere.
8: Fatti seguire.
9: Fatti notare.
10: Fatti desiderare.
8: Fatti provare.
9: Fatti cliccare.
8: Fatti comprare.
11: Fatti amare.
12: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
13: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
14: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
13: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
15: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
14: Anche su TV.
15: Smartphone.
13: Smart speaker.
14: Smart TV.
13: Tablet.
10: tablet,
11: computer,
10: al bar, in auto, in bici,
11: in negozio,
10: in palestra,
11: a casa, in ufficio,
10: al parco, al mare, al mondo.
16: Non hanno scampo,
17: anche se non hanno campo.
18: La radio rende.
19: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Borgodale e Rondissone in direzione Torino. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Infine la A21 Torino-Piacenza per lavori sono presenti code fra Felizzano e Asti Est in direzione Torino. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento con le informazioni sul traffico fra circa un'ora.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: 2 minuti
4: estate,
3: un libro.
5: Due mondi lontanissimi, due modi opposti di stare al mondo. Eppure a volte qualcosa di irrazionale e potentissimo decide per noi. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Siamo qui con la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro e oggi ci immergiamo in un racconto che parla di attrazione e contrasto, di voci che attraversano il tempo e non vogliono essere dimenticate. Se anche tu scrivi romanzi in cui l'amore e la storia si scontrano su ogni pagina, vieni a trovarci sul nostro sito. Con noi puoi far conoscere il tuo libro www.2minutiunlibro.it. Stiamo parlando del libro di Elena Varvello, si chiama La vita sempre. I giornali hanno detto una lingua precisa, sensoriale, attenta ai gesti, uno stile che attraversa registri diversi, lirico, colloquiale, documentario, e riproduce la frammentarietà della memoria e l'ambiguità di ogni esistenza. E poi una storia viva, di ostinata resistenza all'avanzare impietoso della storia. Ma entriamo nelle pagine. Francesco è un ragazzo bello, incorreggibilmente bugiardo, pieno di vita. Diventerà un uomo dal fascino sfrontato e irresistibile, un seduttore, un giocatore d'azzardo che crede nella fortuna amica, un disertore, un fuggiasco. Teresa, al contrario, è nata in una via di pezzenti, grandi occhi scuri e spalle esili, ma volontà di ferro. Diventerà una studentessa serissima, la sola del suo cortile a diplomarsi. Una giovane donna che tiene a bada i propri sogni. I due non potrebbero essere più distanti, eppure si attraggono per quell'impeto della vita che sovrasta ogni cosa. Anche il fascismo, anche la guerra, anche la povertà. Con la forza della grande letteratura, Elena Varvello costruisce un romanzo struggente, il racconto di un amore e insieme un affresco di voci, di storie, destini, un confronto serrato con la memoria e i non detti, e ci regala personaggi indimenticabili, pieni di coraggio, ribellione, di desiderio e di libertà. Questo libro è la storia della vita che tenta di resistere alla storia e che dovunque e sempre alza la sua canzone al cielo, una canzone d'amore. Di Elena Varvello, La vita sempre, in libreria da Guanda.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
6: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
2: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
7: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
8: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
9: Sì!
8: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
10: La vista è un bene prezioso.
3: Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
9: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le 18 e 35 minuti.
1: Le bellissime italiane di Radio Dora.
2: Sento tra i pensieri un eco di richiamo. Bambina, ti aspetto qui.

0: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
1: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
4: Radio Dora presenta le anticipazioni del TG di Rete 7 delle 19.
5: Tra poco Rete 7 News, giallo sulla morte di Daniela Florea, la 36enne trovata in un appartamento in Barriera. Nessuno si era accorto della sua assenza. Sparò a un ladro dal balcone, definitiva la condanna a 1 anno e 8 mesi con la condizionale per il tabaccaio Iachi Bonvin. Cantieri estivi al via Torino, maxi intervento da 32 milioni per la manutenzione stradale. Musica, è stato Morrissey a chiudere un'edizione di successo per Asti Musica. Questo e molto altro tra poco con Rete 7 News.
6: Rete 7, digita 13 sul telecomando.

Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Ilaria Salis di nuovo nei guai. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra è stata condannata dal Tribunale di Milano per aver licenziato due suoi ex collaboratori a Bruxelles senza giusta causa. Dovrà risarcirli di un totale di oltre 300.000 euro. Gli assistenti che avevano collaborato alla campagna elettorale avevano contratti con scadenza a fine del mandato parlamentare, ma sono stati licenziati solo dopo pochi mesi e senza preavviso.
2: Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena presentata dai legali del gioielliere di Grinzane Cavour, detenuto nel penitenziario di Bollate a Milano dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due dei tre rapinatori che avevano assaltato la sua gioielleria nel 2021. Intanto l'Associazione Nazionale dei Magistrati, dopo le intimidazioni legate alla condanna del gioielliere, denuncia: siamo stati attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa.
3: Due custodi dell'ospedale israeliti di Roma sono indagati per il furto delle 80 fiale di fentanyl sparite dalla farmacia della struttura. La procura restringe il campo e prova ora a stabilire chi fosse il destinatario del potente anestetico e in quale circuito clandestino sia finito. L'ipotesi oggi ritenuta più concreta non porta alle piazze dello spaccio, bensì al sommerso della sanità irregolare.
2: Una nuova drammatica giornata per la sicurezza sul lavoro. In poche ore quattro operai hanno perso la vita in altrettanti incidenti da nord a sud del paese. Il più giovane è un ragazzo di 27 anni morto schiacciato nella notte in una galleria del cantiere della statale 36 a Colico, nel Lecchese. Gli altri episodi si sono registrati a Galatone, in provincia di Lecce, a Ponte Corvo, nel Frusinate, a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano. Un bilancio che riporta al centro il tema delle morti sul lavoro e su cui i sindacati chiedono chiarezza e interventi non più rinviabili.
3: Si è sentito male mentre era in piscina insieme ai compagni del centro estivo. È accaduto questa mattina.

0: Nella piscina comunale di Monterotondo in provincia di Roma ad un bambino di 5 anni che ha perso la vita. Il bimbo si trovava all'interno della piscina insieme ad altri circa 15 compagni del centro estivo quando ha accusato il malore. Immediati soccorsi, ma per il piccolo non c'è stato niente da fare. Un 22enne invece morto annegato intorno alle 12:40 a Capodimonte sul lago di Bolsena dopo essersi tuffato da una barca a noleggio durante una gita con alcuni amici. Il giovane dopo il tuffo non è più riemerso.
1: Ciclismo. Jasper Philipsen si sblocca e conquista in volata la 17ª tappa del Tour de France 2026. Sulla linea di arrivo di Huaron, il più rapido è il velocista della Alpecin PremierTech, che finalmente sfata il tabù dei successi in questa edizione della Grand Boucle, grazie al lavorone di Mathieu van der Poel, che si è sacrificato per lui nel rettilineo finale, lanciandogli la volata e portandolo egregiamente ai 200 metri. E per il Belgio si tratta del triste di successi consecutivi, dopo i due conquistati da Evenepoel tra domenica e ieri. Pogacar controlla e resta in maglia gialla.
0: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
6: Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free. Da applausi! E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
7: Summer Events 2026, venerdì 24 luglio, secondo raduno tuning, Automoto. Sabato 25 luglio, Touring Band, cover classici italiani.
8: Vivi l'estate! Ad Almise è tutto pronto! Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend! Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro! E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle, grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle! Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almise, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almise.
9: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla A21 Torino-Piacenza segnaliamo rallentamenti per lavori tra gli svincoli Felizzano e Asti Est in direzione Torino. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, sono segnalate ancora code al traforo del Monte Bianco, con tempi di attesa di circa 15 minuti in entrambe le direzioni. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Cinque secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
3: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo. Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
5: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.

smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19 e 34 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT 5.6 Sol insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT 5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurle in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano o accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per i video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
4: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
5: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
4: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
5: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
4: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
6: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
7: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
8: piscina comunale di Susa.
7: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
8: Per il

0: servizio bar e ristorante.
1: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
0: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta una

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente.

lui. Tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Sono le 20:03. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Ilaria Salis di nuovo nei guai. L'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra è stata condannata dal Tribunale di Milano per aver licenziato due suoi ex collaboratori a Bruxelles senza giusta causa. Dovrà risarcirli di un totale di oltre 300.000 euro. Gli assistenti che avevano collaborato alla campagna elettorale avevano contratti con scadenza a fine del mandato parlamentare, ma sono stati licenziati solo dopo pochi mesi e senza preavviso. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. Il magistrato di sorveglianza rileva che non si ravvisa, né sono state indicate dalla difesa, le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Quattro operai hanno perso la vita in altrettanti incidenti sul lavoro. A Colico, nel Lecchese, un ragazzo di 27 anni è morto schiacciato dal cedimento di un elemento strutturale in una galleria della statale 36.

0: Altre vittime a Galatone, nell'Eccese, a Pontecorvo, nel Frusinate e a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano. I sindacati tornano a chiedere misure strutturali sulla sicurezza. Nicola Musiani, 54enne, è morto dopo giorni in ospedale, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato pestato a sangue. La violenza nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio di Viale Trittone a Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate. Sull'accaduto la procura ha aperto subito le indagini contro ignoti per omicidio volontario. Si cerca ancora l'assassino o il gruppo di assassini. Atletica in chiusura. Il mondo del salto con l'asta può restare tranquillo. Armand Duplantis ha recuperato dal problema la coscia sinistra accusato a Londra sabato scorso. Oggi l'agente dell'atleta ha dichiarato che parteciperà regolarmente agli europei che si terranno a Birmingham fra il 10 e il 16 agosto. Gli esami alla coscia sinistra non hanno riscontrato alcunché di anomalo. L'atleta gareggerà. Intanto infortunio per Filippo Tortu, che non parteciperà invece agli assoluti italiani. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
2: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
1: Quindi non solo edilizia?
2: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
1: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
2: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
1: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
3: Sabato 25 luglio, Notte Bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti, DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni nel cuore del centro storico. In Piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Non prendere impegni, sabato 25 luglio ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
4: Vivi Giaveno, dove l'estate comincia davvero!
3: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: Teodora.
1: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord prevalentemente stabili e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino con rovesci temporali, in serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
8: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
9: Sì!
8: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 34 minuti.
1: Va ora in onda la RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per Borgate dal Vivo 2026, domenica 26 luglio alle ore 21.30 a Matti alla ex discarica Storia dei nostri cieli con Adrian Fartad. Performance teatrale, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Mercoledì 29 luglio alle ore 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Sveglia Ginevra in concerto. Musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Giovedì 30 luglio alle ore 18 al Forte di Exil, Banda Cadabra in concerto. Musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni e per prenotazioni www.borgatedalvivo.it. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 23 luglio, serata di Milonga e Tango Argentino. A Villar Focchiardo, sabato 25 luglio, Sant'Anna, concerto di Sant'Anna a cura della Filarmonica, alle ore 21. Domenica 26 luglio, alle ore 11, festa alla Cappella di Sant'Anna. Domenica 26 luglio, alle ore 16, ai Castagni di Sant'Anna, festa dei Castagni, a cura della Filarmonica. A Condove, venerdì 24 luglio, festa patronale, concerto di gala dell'Unione Musicale Condovese, alle ore 21. Sabato 25 luglio, festa patronale, quizzone, serata di giochi e divertimento a cura dell'Unione Musicale Condovese e della Prolocco. Domenica 26 luglio, festa patronale, messa patronale alle ore 10 e serata a cura della Prolocco alle ore 21. Al Cinema Faro di Sauset Ulks, venerdì 24 luglio, Odissea, Disclosure Day. Sabato 25 luglio, Toy Story 5, Terapia di Famiglia, Odissea. Domenica 26 luglio, Toy Story 5, Terapia di Famiglia, Disclosure Day. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 320-0766-226. Ad Avigliana, dal 23 al 25 luglio, 33esima edizione del Due Laghi Jazz Festival in Piazza Conterosso. Domenica 26 luglio, serata danzante al Parco Alveare Verde. A Susa, presso il Museo Civico Castello di Adelaide, Borgate dal Vivo presenta venerdì 24 luglio alle 21.30 Casa di Lego in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 25 luglio alle ore 21.30 Fuori, spettacolo di teatro in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino. Fino al 30 agosto è possibile ancora visitare la mostra Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Ogni sabato mattina, fino a settembre, dalle 8.30 alle 9.30, risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni 351 30 78 654. A Giaveno, mercoledì 22 luglio, Cinemiamo, storie e curiosità sul cinema presso l'anfiteatro Anna Franca alle ore 21. Mercoledì 22 luglio, la Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 23 luglio, Baby Dance al Parco Comunale dalle ore 10. Giovedì 23 luglio, Teatro Disturbo in Piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 24 luglio, Ballo sotto le stelle, Piazza Mautino alle ore 20. Venerdì 24 luglio, la Congrega dei Poeti Moderni all'anfiteatro Anna Franca alle 20.45. Sabato 25 luglio, Notte Bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti e DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. In Piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Dal 26 luglio al 2 agosto, 13esimo Mendelssohn Festival presso la Chiesa dei Batù. Per estate dal mese 2026, domenica 26 luglio dalle ore 17 alla Villa Romana, visite guidate a cura dell'Associazione Arca, a seguire Apericene Jazz Festival. La Prolocco di Mattie organizza per sabato 25 luglio concerto Angeli di Strada con apericena. A Bardonecchia, Festival Frontiere Future 24 e 25 luglio. Sul palco di Piazza Don Bellando in Borgo Vecchio, incontri per parlare di Cina, Stati Uniti e Medio Oriente, ma anche di Italia. Informazione, uno sguardo al passato, agli anni bui del terrorismo, all'omicidio di Guido Rossa, operaio a Genova, ma anche capace alpinista innamorato delle montagne di Bardonecchia. Con giornalisti, opinionisti, voci diverse, per cercare di comprendere un po' dove sta andando il mondo. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 9 agosto, mostra fotografica Risvegli di Chianocco Click Club. Per informazioni dettagliate 011 43 21 015. La Prolocco di Exil lancia un contest fotografico, Un giorno qualunque, la bellezza della quotidianità diventa protagonista. Racconta con una fotografia la bellezza nascosta in un giorno qualunque. Il contest è aperto a tutti, senza limiti d'età. La partecipazione è a offerta libera. Inviare le fotografie all'indirizzo contestfoto26@gmail.com entro il 31 luglio. La premiazione si terrà domenica 9 agosto a San Colombano durante la festa. A Vena House il 24, 25 e 26 luglio, Festival Alta Felicità. Informazioni dettagliate su www.altafelicita.org. Domenica 26 luglio, Festa alla Gorpone, organizzata da ADS Pescatori Valcenischia. Al Sestri Air dal 21 al 25 luglio Sestri Air Sport Awards, rassegna cinematografica dedicata alle imprese sportive dei più grandi atleti a livello mondiale di tutte le discipline. Dal 25 luglio al 9 agosto mostra Ecosostenibilità a 2035 metri presso l'Ufficio del Turismo con ingresso gratuito. Sabato 25 luglio aspettando la festa di Regina Pacis, concerto del gruppo 4 quarti presso il Cinema Fraiteve con ingresso gratuito alle ore 21. Domenica 26 luglio festa della Cappella Regina Pacis. Domenica 26 luglio presentazione del libro Farina del nostro sacco, storie, voci e narrazioni attorno al mulino di Buriasco, presso Casa Olimpia alle ore 17:30 con ingresso libero. Dal 25 luglio al 23 agosto apertura telecabina Sestri Air Fraiteve. A Sause Tuvix da venerdì 24 luglio a domenica 23 agosto Fiera del Libro, tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30 al Parco Giochi Comunale. Sabato 25 luglio serate informative del CAI. Lo scultore valsosino Maurizio Perron si racconta alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. A Coazze dal 24 al 31 luglio Ecomuseo dell'Alta Valsangone mostra La voce in copertina, viaggio nell'immaginario del vinile italiano attraverso le copertine di un'icona della musica, dedicata alla pluridecennale produzione discografica di Mina. Ingresso libero presso l'ufficio turistico. Sabato 25 luglio alle ore 17 alla Biblioteca Comunale Libri in Terrazza, presso Casa Tonda, Vivi Tonda, passeggiata, merenda e falò di San Giacomo. Alle ore 17 al Palafeste, ripetizioni d'amore, spettacolo. Domenica 26 luglio in Borgata Marone, all'indirizzo Borgata in Festa. Axel Eventi, sabato 25 luglio alle ore 21, Respiro nel canto, musica e ambiente, col coro Alpicozzi e Valsusa, concerto a Bardonecchia, Melezzè, presso la chiesa di Sant'Antonio Abate. A Ferrara Moncenisio, domenica 26 luglio dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 14, intagli e decora il tuo bastone, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. La Prolog di Chiomonte organizza per sabato 25 luglio Academy Choir Gospel ai Giardini Levis. Domenica 26 luglio Estemporanea Pittori in Strada, seconda edizione. Fondazione Accademia di Musica presenta Musica d'Estate, 31esimo International Summer Music Festival, 29 concerti, 4 talk, musica classica, con ingresso libero fino al 30 luglio a Bardonecchia. Per informazioni dettagliate contattare il numero 348-699-4363. A cura dei Parchi Alpicozie, fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu di via Roma 88 a Salbertrand. Mercoledì 22 luglio, passeggiata per famiglie. Risolvere enigmi in lingua francese. A Salbertrand, giovedì 23 luglio alle ore 16, Natura in musica, Anou. Visita guidata in lingua francese con accompagnamento di musica occitana. Informazioni e prenotazioni al 328-4730-692. A Bardonecchia, giovedì 23 luglio alle ore 21 al Palazzo delle Feste, Lupi e quasi lupi, incontro tematico con Elisa Ramassa. Mercoledì 29 luglio, passeggiata e visita in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Ormean. A Salbertrand, domenica 26 luglio alle 15:30, Barba Barbetti, Canapa e Cappelli, visita teatralizzata all'Ecomuseo Colombano Ormean, gratuito. Ulteriori informazioni su www.parchialpicozie.it. In occasione dei festeggiamenti Colombano 500, 500 anni del Pertus di Colombano Romean, venerdì 24 luglio ad Exil, proiezione del film Il Buco di Michelangelo Frammartino, alle ore 21:30 al Centro Incontri. Sabato 25 luglio a Exil, passeggiata notturna La Canzone di Colombano, a cura della Prolocco, alle ore 20 in frazione Cels. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Ad Ulx, venerdì 24 luglio alle ore 17:30 in piazza Garambois, evento enogastronomico Carbonara Festival. Sabato 25 luglio alle ore 8 in piazza Garambois, via Roma e via Faure Rollan, mercatini in strada. Domenica 26 luglio dalle 14 alle 17 ai Jardin de la Tour, attività per bambini, bolle giganti. Dalle 8 alle 18 in piazza Garambois, via Roma e via Faure Rollan, mercatini in strada. A Cesano Torinese fino al 30 agosto apertura Museo Casa delle Lapidi con la mostra La Sedia Racconta. Mercoledì 22 luglio serata cinema presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Dal 25 luglio al 9 agosto mostra fotografica di Giorgio Negro presso Sala ATL. Sabato 25 luglio Cesana by Night, serata di musica con DJ set in piazza Vittorio Amedeo e gioco a sorpresa alle ore 21. Il 25 e il 26 luglio Noon Camp 2026, musica e camping, località La Coche con stand attività e sport. Alla Sacra di San Michele, sabato 25 luglio, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per ulteriori informazioni www.sacradisanmichele.com. A San Giorgio, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna in frazione città. Al Forte di Exil, domenica 26 luglio, Piccoli Mondi, festival di teatro per famiglie. Il 25 e il 26 luglio, mercatini di prodotti locali. Per informazioni, contattare il numero 327-6262304. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, mercoledì 22 luglio, Michael, Anne, Storie di una gallina. Giovedì 23 luglio, Toy Story 5, Terapia di famiglia. Venerdì 24 luglio, Minions and Monsters, Odissea. Sabato 25 luglio, Odissea, Terapia di famiglia. Domenica 26 luglio, Terapia di famiglia, Pecore sotto copertura, Odissea. Lunedì 27 luglio, Election Day, Disclosure Day. Martedì 28 luglio, Odissea, Ricchi da morire, Delitti in famiglia. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio di magazzino, sede di lavoro Sant'Ambrogio di Torino, barista, sede di lavoro Condove, addetto addetta al cablaggio e alla saldatura di circuiti stampati, sede di lavoro Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
5: Buonasera Piemonte, sono Sonia. Questo è un orario un po' insolito per sentirci, ma avevo delle cose importanti da dirvi. Intanto vi voglio ricordare il nostro appuntamento con il collage tutte le mattine in settimana dalle 10 alle 13, ovviamente con Sonia, la buona musica, la vostra compagnia, la vostra musica e dediche e quant'altro. Conto su di voi, noi ci sentiamo domani. Ciao, a presto.

0: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Non uscirà dal carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori appena usciti dal suo negozio nel 2021. Lo hanno deciso in parallelo i tribunali di Torino e di Milano, che hanno respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena presentata dai difensori delle 71enne di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. Secondo i togati, non ci sarebbero circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente. Giallo Ibiza, Francesco Forzieri, italiano di 33 anni, è stato trovato morto sull'isola la mattina del suo compleanno, il 20 luglio, non molto distante dal ristorante in cui lavorava come cameriere. Sul corpo trovato senza vita sarebbe già stata eseguita l'autopsia, i cui esiti non sono ancora stati resi noti. Tragedia a Barisardo, in Sardegna. Un giovane di 25 anni ha perso la vita al termine di una violenta lite. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, un'auto avrebbe investito una coppia di ragazzi e subito dopo l'impatto il conducente sarebbe sceso dal mezzo per poi accoltellare ripetutamente il giovane. La ragazza che era con lui è stata ferita alle gambe a causa dell'impatto con l'auto. La procura di Roma avrebbe individuato i primi sospettati per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto lo scorso 4 luglio all'ospedale israelitico di Roma. Al momento, sul registro degli indagati, sono finiti due custodi del nosocomio. Il fentanyl, sostanza oppioide ritenuta 100 volte più potente della morfina, era stato rubato dalla cassaforte dell'ospedale. Su di essa non sono stati rinvenuti segni di effrazione, motivo per cui il cerchio si era subito stretto intorno al personale che aveva accesso alla blindata. Chiudiamo con il calcio. C'era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta 3-1 nell'amichevole giocata contro l'Arezzo. In attesa del rientro dalle vacanze di diversi big impegnati al mondiale vinto pochi giorni fa dalla Spagna, gli azzurri finiscono nuovamente KO contro i toscani in Val di Sole, così come è accaduto già un anno fa con Conte. Il gol di Politano nella ripresa non basta per rimontare le reti di Cerri, Gilli ed Eklund. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

web, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 35 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembiate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: Sono le 22 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Un giovane di 25 anni è stato ucciso a coltellate per strada questo pomeriggio a Barisardino, gli Astra, dal conducente di un'auto. Secondo i primi riscontri, l'aggressore avrebbe investito la vittima mentre si trovava con una ragazza. Poi è sceso dalla vettura e lo ha colpito ripetutamente con un coltello, uccidendolo. L'intervento degli operatori del 118 non è riuscito a salvare la vita al giovane. La ragazza, che era assieme alla vittima, è rimasta ferita, riportando gravi traumi alle gambe, e si trova ora ricoverata all'ospedale di Cagliari. Arriva l'attesa tregua dell'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. 6 le città da bollino rosso, il massimo livello di rischio che indica rischi per la salute della popolazione generale. Poi domani solo una, Palermo. Oggi allerta rossa solo a Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. E arriva anche il maltempo. Grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica e temporale al centro-sud. Stretta sulla sicurezza nelle piscine. In arrivo la chiusura per gli impianti con bocchettoni d'aspirazione fuori norma. Lo prevede un emendamento bipartisan al DL Sport in esame alla Camera, applicabile a tutte le strutture pubbliche, private o collettive. Se le difformità non verranno sanate, scatterà lo stop definitivo alle attività. La misura, sostenuta da tutti i gruppi parlamentari dopo i recenti incidenti, punta a garantire adeguati standard tecnologici per tutelare i bagnanti dai rischi di aspirazione. Non c'è fine alla scia di orrore e morte legata al caso Epstein. Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per il finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto nella sua villetta vicino a Parigi. L'uomo, 69 anni, di origine algerina ma con cittadinanza svedese e francese, era sospettato di procurare giovani ragazze al finanziere americano. La morte di Siad è avvenuta lunedì sera a Colombo, apparentemente per arresto cardiaco. Chiudiamo con lo sport. Allegri come Conte. Anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila a Dimaro. Nel primo tempo a portare in vantaggio la squadra di Bucchi e Cerri. Il raddoppio arriva nella ripresa con Gilli sugli sviluppi di un corner. Politano la riapre sulla ribattuta dopo aver sbagliato un rigore, ma all'89esimo è Eklu che chiude sul 3-1. Piccolo problema fisico per Lorenzo Lucca, uscito all'85esimo. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

0: Attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare. Al rifugio Alpette, tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier, rifugioalpette.it, 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
2: L'atmosfera è buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà.

devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

0: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai?

0: Sono le 22 e 42 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino con rovesci temporali, in serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Questa è Radio Dora.
1: La prima cosa che farò appena te ne andrai di qui sarà strappare tutto.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Un saluto dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump, parlando mentre si recava alla base aerea di Dover per il trasferimento delle salme dei soldati caduti nella guerra con l'Iran, si è rifiutato di esprimersi sulle circostanze precise che hanno portato ai decessi. Ha però affermato che l'Iran pagherà un prezzo salato e che verranno decimati, facendo notare che è in corso un'indagine sull'incidente in Giordania. Su X, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi commenta: «La nostra dottrina di difesa è chiara, occhio per occhio». Un ragazzo italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato trovato morto a Ibiza la mattina del suo compleanno, lunedì 20 luglio. A confermarlo è suo fratello, che si sta imbarcando in un volo per raggiungere l'isola spagnola. Originario di Lucera, in provincia di Foggia, era residente a San Benedetto del Tronto e lavorava sull'isola come cameriere. Il corpo è stato trovato nelle acque vicine a un molo, nella zona del porto di Marina Botafoc. Ignoti i risultati dell'autopsia. Il Tribunale del Lavoro di Milano ha condannato l'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, Ilaria Salis, a risarcire oltre 300.000 euro a due ex collaboratori per averli licenziati senza preavviso, il cui contratto sarebbe scaduto a luglio 2029. La revoca era stata motivata dal venir meno del rapporto fiduciario per incompatibilità personale e attività insoddisfacente. Il giudice ha però dato ragione ai lavoratori, disponendo il pagamento delle retribuzioni spettanti fino alla scadenza del contratto. Due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono stati indagati dalla procura per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto nelle scorse settimane. Gli investigatori stanno indagando per accertare anche a chi fosse destinato il farmaco. Del caso si occupano i carabinieri del NAS e del nucleo investigativo. Il fentanyl, sostanza oppioide, ritenuta 100 volte più potente della morfina, era stato rubato dalla cassaforte dell'ospedale. Domani l'annuncio con i club di Serie A, non penso, Guardiola, non fatemi dire niente. Queste le parole del presidente della FIGC, Giovanni Malagò, intervenuto a margine della Coppa Canottieri. In squadra con lui era presente anche Roberto Mancini, che ha detto: non sono stato contattato, non dipende da me, quel ruolo piace a tanti. Nel frattempo si aspetta la risposta di Pep Guardiola. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Dieci anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di Alta Felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Cerrone, oppure Boneyem, tipo Matt Baker, Daddy Cool, Rasputin, Disco Duck, no. Gimme Some, qualcosa degli Oliver Onions, tipo Sandokan or The Way.
1: Radio Dora.

0: conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
2: Che sapori!
3: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate. Tutto a prezzi sempre più bassi e si possono organizzare anche feste di compleanno.
4: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
3: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 38 minuti.
1: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.
2: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio a Venaus. 10 anni di Alta Felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Il presidente Donald Trump ha sostenuto che l'Iran vuole fare un accordo a tutti i costi, ma lui si è opposto. In questa schermaglia che abbiamo con la Repubblica Islamica dell'Iran, la chiamo così, stanno subendo colpi durissimi e vogliono fare l'accordo, ha detto Trump durante un comizio in Georgia e poi ha aggiunto: ma io dico che non sono ancora pronti a farlo, perché ogni volta che ne fanno uno vogliono cambiarlo, vogliono modificare tutto, non sono pronti, ma lo saranno presto. Ora in Italia il corpo di una donna avvolto in un telo e nascosto nel vano contenitore del letto in un appartamento trovato in perfetto ordine. È lo scenario su cui indaga la squadra mobile di Torino dopo il ritrovamento del cadavere di Daniela Florea, 35 anni, di origini romene, in un alloggio di via Paisiello nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio, pur senza escludere al momento altre ipotesi. Non si ferma l'emergenza incendi in Sicilia. Un vigile del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta è morto oggi dopo aver accusato un malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato in contrada Mimiani, a San Cataldo. Un suo collega, colto anch'egli da malore durante l'intervento, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Una 29enne italiana ha sfregiato con l'acido il compagno a Pobezia, alle porte di Roma. L'uomo era stato trovato con ustioni al viso e al corpo sul pianerottolo di casa dopo una lite. A casa di lei un flacone da un litro di acido professionale disgregante. Lui resterà permanentemente sfigurato in viso. Lei posta in libertà dal GIP del Tribunale di Velletri perché non sussisterebbero i presupposti per la custodia cautelare in carcere o ai domiciliari, ma solo il divieto di avvicinamento alla persona offesa entro i 1000 metri. Ciclismo Tour de France. Dopo tante volate da disastro, Jasper Philipsen torna The Master a Wannon e vince la 17esima tappa della Grand Boucle. Assist meraviglioso di Van der Poel che gliela serve su un piatto d'argento. Secondo Mauro Schmidt, terzo Olav Kosi, ottavo Mats Pedersen che rimane in maglia verde. Tadej Pogacar controlla senza particolari patemi e si avvicina sempre di più alla vittoria finale. Era l'ultima notizia dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: È mezzanotte in punto.
2: Dieci anni di Festival Alta Felicità, dieci anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. Dieci anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da dieci anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per

0: sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

0: Questa è Radio Dora Marcord. Buon ascolto.
1: Jenny sembrava felice di correre lungo il mare, di andare e tornare a giocare, di farsi perdonare. Io le baciavo le ciglia, che me

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

No, cucciolo mio, non piangere, non fare così. Guarda come sei buffo. Hai tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così. Se no mi metto a piangere pure io.

Amore, non piangere più. Mi sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. Non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il mio maglione. Come sei bella, sei uno sballo. No dai, non piangere più, muso mio. È così difficile dirsi addio.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.